0: unic e simpatic.
1: Id eran trais cumpons e cun trais barretas scotchnes. Id eran trais cumpons e cun trais barretas scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen. Per ir e per stare per mai sbandunar. Per ir e per stare

de bein content. Quagnit el süder schala zon le de bein content. Kumpons, mes Charles, kumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu crei eine briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu crei eine briccia, ce la sai e tutta tai. Scha nu crei eisa mai aici, du mandai a della aici, du mandai a della. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tarlet tot quai c'al jet, e tarlet tot quai c'al jet. Quagnite leint in stüve, zon gritte mal kuntain. Quagnite leint in stüve, zon gritte mal kuntain. Quai schiti schel muece, e a studat per pegn. Muece, a studat per pegn. Per pegn la nae datta, une cinta da finor. Per pegn la nae datta, une cinta da finor.

Encarsche detgna. De Gion Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vend il vich natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescher fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu a liester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescher mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

chi vedic la conta de nauna, che dai sodis non leva mei vunia. Pedo la sort, geva pia te la luna.

sudar, ma think the mais ne mie. Adesmo su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Lava testa da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal l'ova la cravatta. Il barbier tira di meint che da man is di da feste e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos Florin ce ciapi dis font una bocca torta, lava testa mincia di pisaresce ma consorta.

0: Monas en Iral, d'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia, greunda daur, nia speun, plein letezia, la medonza, braunca tei en meun. Tot me dira inagada, croda il destin, ti amira ei pagaglia gronda fina din. Cera sasti ia casa, monas en Iral, quei che nesce era miera, nuot e senza cal.
1: Las novitats ter RTR.
2: En la vischnanca da scuol doi dar en l'avenir mo trais en stail cinc scolas. Ina de las regiuns ec ins quinta cun adina pli paucas scolaras e scolars. La controlla federale de finanzas mette in domanda il progetto di infrastruttura de traffic de Cussel federal. I manchi la base per priorizzare il progetto de vias e via fier. Ed oggi spetti indica per grande parte sulle liv con nivels de cumulus e de quintar sur tot en las vals del sit grigiunas. Quei mo trais del tema sciop nau per vus oz, la sis. Mio nome è Olivia Christen, bien di, dices essas della partida. La vischnanca de scuol vuol serrar duas de las cinc scolas, concret quellas en las fracziuns de Ftan e Tarasp. A partir del 2028, tuai mo anc dar las chasas de scola a scuol, Sent e Dardez. Ier saira la suprastanza comunale informala a populaziun. Ils details de Georg Luzzi.
3: Invece de cinc chasas de scola, des el comune de scuol aver bien motrais. Dus motivs a la soprastanza comunale a presentar. Une ad la situazion finanziale, cun la fusion de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cela vart, er la situazion demografica. Scuol fa quint fin del 2034 cun radont un quart de main scolares e scolars. Ils ofans de la fracción de Ftan desen in avenir ira scola e la fracción vagina a Dardez. Quest de Taras per cunter desen passar per scol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza d'informazion deren presenza radont 13 persunas. Crodat sun sulletta manch votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smidamains a partir de l'onda scola 2028-29.
2: Las pendicularas musti essa fac l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas musti essa engrondir il Katrina Resort con in ulterior baietch. I doai dar trantar 250 e 300 leits novs scrive il Cussel d'Administrazione in il rapporto annual. Il moment preparien ins la domanda de construzione alla vischnanca de musti. La fine mire de cumenzar cun las lavurs de construcziun la primavera 2027, in squinta cun costs de 35 milions francs. La Controlla Federale de Finanzas, IFK, criticescha il program Traffic 45 del Cussel Federal. Ella mette de principien du monde ils criteris de priorizzazione e la base per l'elaborazione del program per renovar las vias e la via fier in Svizzera, quel risulta din rapport che la IFK ha publicia.
4: Il novembre avon dus ons al souverän refusau sis projekts den grondiment autostrada. Il medem moment eis e vignu en conuscent che ils costs dils projekts de Via 4 Dialubi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sin a quai schau examinato tot quels projekts tras lete a Turic. Sin base da quai pareri al Cusei federal elavorau il projekt Traffic Corontaciun. La Controlla Federale de Finanzas kritikesche ossa, che il Departement agi fatg mimie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazione de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattades per la priorizzazion, scrive il Departement. Adrian Camartin, Redaktion Casa Federala.
2: En Svizzera na ston in seren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions d'assicuranza sociala sin buna maun. So entre Cusels Ciuntun sa il Cusel Nacional approva in emozion che pretenda quai. Cusels Ciuntun sa dia dagli sverde in la session da primavera. Oso sta il Cusel Federal e lavorar contra si aveglia in amidada dalla legia. Excludida la taglia e taxa sociala sdua pie era esser buna maun paia a moda elettronica. Ed ossa all'exterior. En els Stadis Unitsa el Tribunal Suprem refusa els plans del President Donald Trump per regles pli severas der la votazion per correspondenza, quai avant las elecciuns intermediaras il november. Uscia dasten els Stadis Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il mars veva Trump ordina che la posta americana dasce trametter els documents electorals moanga persunas kenzin in lista ch'ins a faccia or davant. Previda quai ai da ina dispita giuridica. Il 3 de november elegen las americanas ed ils americans tranter auter la chiasa da representants ed ina part dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia e gas de gas e cervun. Tenor l'autoritat per la protecțiun de l'ambient americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat anuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possin in l'avenir bec reglementar las emissions del clima tras ovras electricas. Las reglas d'en fin qua deve introducir la regenza dall'anterior president democratic Joe Biden.
1: La meteo.
2: Ots ponins giudair indica per gronda part sulle gifle, da ma un bautai per part ang banks da caier auta. Con nivels de cumulus stonins quintar durant il disur tot en il mesauc la bregaglia ed il pushlaf. Las temperaturas maximales en la regiun de Cuira ter 26 grads, en sur selva tra 25 e 26 ed en lenge di notte ter 20 grads.
1: Quai entstades las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saire.
5: Bein informai essen us per Schnitzan zemen cui mar diesel 20 de September. Al Mikrofon per vus Gabi de Gonda. Bike vus un schweiss al di schonus. Cun un twist. Bien di.

Al Chubby Checker, proxima main è schon 81 und stoim racconi a scrinari in parquet, fosse che pesce schon meglio che quel studio che in teppi. Tacca in tic fec, schins vuol, salta in twist. Bien di, in jela 6 a 9 minutes.

Il era 6:12 minutas. Questa gira è capitato a vous. In yogurt, in frasciera, al datum escadius de pi 8 dies, l'acht de coco, quinza trovau mo inaga per ina sera de tai, o a quei avocado e eschon minus tut ners, la salata, o quella cau penda. Ai sa capita che si c'è ve in schlieta, che si c'è Ja, kin so gerne Luzo Kobo plide trova ai. A de scheue, se centa quella salata che in tec passa, el meglier cas, en guillenetti alle sgillines, el mender cas, el rumien. Forse es il compost. En Svizzera bete minche persona tocca 80 kilos victualia. Ja, que para mi personal mein feit bia, a que che una zco è una certa schliata conscienzia. Per frenar quel svilup han les Unions United Against Waste e foodwaste.ch lanciau per la prima gada questa jamna in jamna d'acziun col titel «Mach me drus, ni fai de pli otlunder». Ina acziun per sensibilizar a salvar les victualias. Ossa, demai che nus discurin de victualias Magari rendi jede vezi cei enciaminada, cei che vien bugrat immediat schliet. A tirquai vignus en cuort moment. Co fossi cun suppa de bustaps. Senter dic, bupli, vigiai nus ozina.

0: Ecco, è stato Happy Pharrell Williams che vuol infectarnos con buona luna per quel martedì al 15 de settembre. Nos venu di un son questa jamna azione nazionale per sensibilizzare la popolazione de salvar de pli victualies. De nazia tot il possible de vostres compras per evitar che cicioi se centi el rumien. In principio, non c'è bisogno di una istituzione a comprendere, ma il buodino è semplice. E va il buodino da miscelare tutti quanti a fare una zuppa a Londra. Oggi, ai quedanton cauternus tutina al cas. Ai datots zuppa da bustabs. Ai quei in orden?
1: Qualque teo buns, qualque teo buns, bien quel schlins, a quel pecion, di quelle causes.
0: Als im Fundament de quest Statement de Donna Edith, deinus quest jamna ual treis diesel juk de Suppe de Buchstabs, tschike wohl aktivales Zelles biene baul, ja sei, je bu ideal, aber luaisi de prendere il telefonin in te maun, per kuka sinies status, de RTR, stat al ligne. Ai va per in Liuk el Grijun, was es liegezins, aber es wu schriver via WhatsApp, a cun tic-tic glitch, gudignais vus cau ina cevere calda per quattr persunas. Mais il status de nies telefonin, ci a un bo arcunau la numera, sa lu jainus bugien quella 079-200-070-07. A lu, sa vais vus sa participa a cun in tic-glitch, gudignia. Cuarte van las 9, vini lu luftiau al lign. Forse vai una diala de fortuna che vien, ma ra, si ha in un tun e lu regalainus quella cevere calda. Paia, ma ra il status, lau è pront per vus, Suppe de Buchstabs, edizion in.
2: In bel mardi, con la musica ter RTR.

0: sei con Animal, vostet leis RTR, je biene bauli, je le sis a mesa, ed ei dat novitats con Olivia Christen.
1: En la vischnanca de scuol duai dar in l'avenir moanc trais en stail cinch scolas. Ser arvulon ins la scolas d'Aftane e Taraspe quai a partir del 2028. Ier saira la suprastanza comunale informale a populaziun. Indels arguments è che scuol quinta fini il 2034 cun radon in quarts pli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federal per rinnovare le vie e la via 4 in Svizzera. I va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma. Criticava soprattutto l'expertise dell'ETH di Zurich. In Stati Uniti il Tribunal Supremo rifusa i plans del Presidente Donald Trump per regole più severe per la votazione per corrispondenza, quai avant le elezioni intermediarie del novembre. Uscia d'Arsten il Stati Federatis vin avant tramette lur documenti elettorali tenor le regole den fin qua.
0: Grazie, Olivia. Forse trovi oggi in te che lucce gola, per cui in prim vengi freschiet alle temperature del Stato.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, dort sto noch quei chiao ai consultau, vor sul sulet di de Caliras, od seins verma in gude in di cun bia sulei, el mesauke de la Bregaglia, ai la de maun ce geraulta, quese mi de lu denton en nibels de cumulus. Od spetje propi e in di fech caule, per questo entre mes dri trovi mo calce curta, las temperaturas maximales el region de Quera. 27 grad en sur selva, dentro 25 a 27 grad e tocca 20 grad da tiots e l'engia di naulta. Yeah, nus divisions che pesce in B&D.

0: Where is my husband? La demanda de las demandas. Neu ai miu sperius. Questau Ray ed Iliosa venia von lasiat. Nos vignint ils impuls che venia noz de Romana Ganzoni. Adela ha scret impuls cun ina tempra misteriosa. Oz, missing person. La dona el tram numera endisch.
1: RTL Impuls.
2: Il quartier intorn il Hegibach Platz a Turic conosce Fitchbein sul Balgrist der Alciasa de Studenz, mes primo fand na e parturi anti la Pflegerinnen Schule in Vizinanza, mes omede Steven Prolert Botanik ed ossa na e mes Atelier alla Forchstrasse 67. Una constante de tot quai, il tram numero 11. Mes tram predilet, da spö quiston rimplazza dal numero 4. Se la dona gronda, cu las tracciolas, il vestì con sui flors, ci cianta de dot, a accepta quai. E malgord con brama da dela, ed erda sia a mia una piccinina, ci ha d'una blastema e rova, ce l'otra d'essa schmettra la fin, c'è quai sia penibel ed usce sono advantades un duo concertant durant tot il viadi. I feven part d'una gruppa de liot ci sbütteven in discurs na convenzionales. Dat'adlara questa gruppa d'era un divertiment. Ella ma regala moments da gronda forza poetica, ci adozza al mince di in un'altra dimensione, con un'altra logica ed un'altra sound freisch, un mond plein surprises e possibilitats. Displagevel mince, non hai da spe onz pünsch contra né alla donna ci chanta, né alla mia ci reclama, né als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanna mo ad una col tram numero 11 ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impuls.

En 30 minutes aisi la siata vos va seguire viu ni ligiu els magazins de boulevard els en avos. Center seasons ein Harry e Meghan tournai. Avon pau que siamnas en avos de la California en lor patria en emilier de en sia patria en quella de Harry e l'Engeltiara dels vivenden ton bo el palast royal. Tot nief eisi e per lur duse fons. Archie, el feglia si addons, a Lilibet, a ciun dulce sons. Per quels duse fons, a iunom i a scola. Denton, bo dic. Dus dis pitart, hans genitours priu Archie e Lilibet o da quella scola che els veven acchnem en contractau. El problem, a liung viadi de scola, traffic e la malsigirtat. Insomma, la sicurezza delle persone in una domanda politica brisante per la giovane famiglia di Michael Harry combatte anche in più 11 per la più sicurezza. A questa mal sicurezza aveva sforzato Harry di abbandonare a Lyon 2020 il status di royal. A Gioia, a Re Charles, os pubblicò in scriver che Harry e Meghan sagen bo royals che lavoren a che sorprendien el sorprendien nigines incumbenses de la Corona, ma bain ca els dus restien persunas privates. Quai monta cae dat tensiuns. Harry vol vivere in Gronda Bretagna, queta nor sies acnes pretensiuns. El pretende de plis rumec de persunas per sia familia dil stadi. Quai ca tangesha indirecte main e la Casa Royala. Del tot sempel eisi bo per Harry e Meghan, perché la relazione denter Harry a siu bab, al re Charles, quella resta vina von tendida, e la relazione con siu frau William, al futur re dell'Engeltiara, quella resta vina von fitch complicata. Die, tensions e la famiglia royale, dentonsch nus essen sincers, talas tensions dat je turnus. Che sono tutti normali, magari in nostre famiglie. E per questo sono due dine del maini da mantenere, e si ben scopo la pace.

0: En 3 minutes, le siat. Esses vus pinai, pinau al keppi, al shirt, ni forse schizun al tricot per festivar l'enchata della stagion. Els s'allegren en mince cas.
1: Mai desa d'una fitch belce spo comencer con la stagion sil glatsch, se curcio già spectator sum d'acciò avanti in nostra halla, allora vans plagiare.
0: Ja, gue plagi vengen al Dels ve questa sera l'enchata della stagion de hockey quei tema ternus suenter la siat. Lainaun Sina cum vartu ufs Glück. Sperlin stoppi buspitiam e mia dich. Bien di!

0: las novitats der RTR.
1: En la vischnanca da scuola doi dar in l'avenir mo treis en stail 5 scolas, ina de las regiuns è quins quinta dina cumpli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in dumond il proiect di infrastruttura de traffic del Cussel Federal e manchi alla base per priorizzare il proiect de vias e via fier. E dort spetti indica per grande parte su dell'IF con nivels de cumulus e de quintar surtout en las vals del sit grigiunas. Come tra i temi, ciò che ho per voi, oggi, la SIAT, mio nome è Olivia Christen, benvenuti, vi chiusi dalla partita. La vischnanca de scuola vuol serrar duas de las 5 scolas, concret quellas en las fraccions de Ftani e Tarasp. A partir del 2028 doai moang dar las chiasas de scuola a scuol, Sent e Dardez. Irsaira la suprastanza comunala informala populazion. Ils details de Georg Luzzi.
2: Invece de 5 chiasas de scuola, des il comune de scuola aver bien motrais. Dus motivs alla soprastanza comunale presentà. Une ha della situazione finanziale, con la fusione de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cela vart, er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034, con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ufans della fraccione de Ftan, dessen in avenir ira scuola e la fraccione vagina ad Ardez. Quest de Tarasper Kunter, dessen passars per scuol via e dir in avenir a scuola a Sent. Alla radunanza d'informazione, deren presenza radont 300 persone. Crodats sunt sulletta mange votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informato voler introdurre quist smudamains a partir da l'onda scola 2028-29.
1: Las pendicularas musti es a anfatsch l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, von las pendicularas musti es a engrondi il Katrina Resort con in ulterior baiet. E doi dar 32 centrum camte 300 leits novs, scrive il Cussel d'Administrazione in il rapporto annual. Il moment preparin ins la domanda de construcțiun alla vischnanca de musti. La fine mira è da cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in squinto con costi di 35 milioni di francs. La Controlla Federale de Finanza, ZFK, criticesce il programma Traffic 45 del Cussel Federal e la mette de principi in domanda ils criteri di priorizzazione e la base per elaborare il programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta din rapport che la EFK ha pubblicato.
3: Il november avon dus ons al souverän refusau sis projekts den grondiment autostrada. Il medem moment eis avignu en conoscent che ils kuschts dils projekts de Via Fier Dialobi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sin a quai schau examinato quels projekts tras lete a Turic. Sin base da quai pareri al Cussel Federal elaborau il projekt Traffic 45. La Controlla Federale de Finanzas kritikesche ossa, che il Departement agi fatg mimie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazion de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattadas per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera na ston in zeren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. Suentri Cussels Centunz er il Cussel Nazional approva in mozion che pretenda quai. Il Cussels Centunz ha già dagli sverde in la sessione da primavera. Oso sta il Cussel Federal e lavorar contra si eveglia in amidada da leja. Excludida la taglia da taxa socialas doa pie er esser buna maun paia a moda elettronica. Ed ossa all'exterior. In il Stati Uniti il Tribunal Suprem refusa il plans del President Donald Trump per regles pli severas per la votazione per corrispondenza, quai avant las elezioni intermediarias il november. Uscia d'asht in il Stati Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il mars eva Trump ordina che la posta americana d'asht trametter ils documents electorals moanga persunas kenzin na lista kins a faccior davant. per da quai ai daine di spita giuridica. Il 3 novembre elegien las americanas ed ils americans trant rauter la chasa da representanze di una part dal Senat. La regenza americana decise d'abolir las limitas per gas con effect de serra per ovras d'energia da gas e da cervun. Tenor l'autoritat per la protezion de l'ambiente americana, sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possen in l'avenir bec reglamentar las emissions del clima tras ovras elettricas. Las regles den fin qua aveva introduzi la regenza dell'anterior presidente democratic Joe Biden.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudai rindi che per grondo part sulle life nel mesau che la bregaglia e la damauncia e rauta che samida e nivels do cumulus. Oz pecin di fitch ciaut, las temperaturas maximales en la regione de Coira tra 27 grads en sur selva tra 25 e 25 den lenge di nota tra 20 grads. Damaun esi per part sulle lif, il suo intermezzo di contrasaira stonin squintar local con uradi su urizis. I ven pli fresci, le giev gen las temperaturas maximales a Coira, anc tar 20 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tre desdati colonna tra il tunnel da Rofla, qua in nome duas direcciuns, la ragion è in camion che defect.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
4: Grazie l'Olivia.
0: RTR. Rund per il di.
4: Ja, che ci dura, che ci dura, squals veven a sci, spicchiau vesca e mondi liber cu la caccia. La caccia fa us pausa, per suenter, fai usa canera si las tribunas e il stadions de hockey. Questa sera gest cun tutto il squitor di clubs della Liga Nazionale che anciaven la stagione. Nus l'insavè confit che il club de hockey de Tavau ai. Mio nome Gabi de Gonda, a vus tutti in BND.

0: La siata di SBND Svizzera Romontscha nus vein udiu a isco grand tema e las novitats. A secenta la demanda duein els affons de Terrasp i en futur assent a scola ed ils affons de Ftan i Vierdez a scola. In scenari che sveglia emozioni, ed emozioni hanno dato ieri sera a scuola. Radontra c'è una persona che è venuta ieri sera alla sera di informazione davanti alla fusione delle scuole a scuola. La soprastanza comunale ha informato che voleva essere le scuole di Ftan e di Terrasp. A scuola deve essere da in avvenire più tre scuole più, quali a scuola, a Sent e a Dardez. Romedi Castellani di scuola ein Encounter in der Fusion. Dallas Fusionsperiklitation noch el l'attraktivität la vita e la singulus fraktions.
1: Was ich grün per der Schule, questa sentiat plus votum, es war per der la vita in comune, va perdere war manche una part sociale da minche comune, es comune sperde no schelo l'attraktivität sarà difficile da tra nos familias in Engiadina schen us ab in der Schule.
0: Autres aspects che pleiden per in der Fusion delle Schule, vesa Guido Parolini de Ftan. Noch el sforzen las finanzas de fa quei pass.
2: La demografia mossa su, els ufans van in avó, les nascentes van in avó. Els costs pro scolar costen pro nover sur 20.000 francs e la media del centun és 30.000 francs. De mara un cost enorm, de mara idea de trar mesures e la via ci han cernu és per mai in ordre.
0: Il Consiglio di scuola prevede di introdurre la midada nel 20 di scuola 2028-29. Ad applicare le intenzioni della Vishnaunca di scuola di fusionare le scuole, udislu di mezzodì, El Magazin.
3: Authentic Regionale.

0: Varga courant ons a quei sempre vert dals Dire Straits, So Far Away. E per da al bien dia quels che hanno se centauen al radio. Ad ozza ils 15 de settembre, a 5 di, ambia fans se la grau.
1: RTL Al puls del sport.
0: Apples, fans de hockey, sco Apples, giugadurs e degli entir staff, al spicià final main in affin. Ai va pus pei liber, questa sera ben lanciata la nova sesión de campionati, a scia Apple Club de Hockey de Tavau.
2: Mai desa dina fitch belce spo comencer con la stagione sul glatsch, comenz in avost, col sprims trena mainz, e nus lavorains eigli pels spectatores, e curci gli spectatores, um da ciò avanti in nostra halla, allora vans plagiair, hei.
0: Der scheue Marc Gianola, il CEO del HCD, kam un cantaula sa si un vergada mo prin pauk. Al titel de campion schwitzer s'entra la terrada, el si atava il giuc de final ancontr Fribourg-Gotteron. Sincera main, sentinus on in tec quai elossa. Basta. Durant la stat, ai ludau de biami dades el cader de Tavau, jest nov jugadurs abandonau al club. A 6-9 ein Vigny Vitier. Marc Gianola ha denton per suo dius che si un HCD a dieppe la nuova sesión le qualità de dippel titel.
2: Als ultim strais ans vains fader dünner in pass in avaint e kratscher kisch dann vains da bumme chance da fer el pass l'ultim pass che rest anche e che gadagna in zer l'ultim gio che c'è la squadra sto ves esser fitch bumme nu essen fitch equilibrio e provains was da cominciare kisch da stagione gaderce no zum geras feries.
0: Yes, il Club de Hockey de Tavau specia in una sesión polit intensiva. Spel campionati specia a una Coppa Spengler. A lui ai Tavau un epuspei della partita e la Hockey Champions League.
2: Nus essens al Rekordmeister e ant in questa stagione vans da Weirels Bötz da gadagnier, al Spengler Cup da gadagnier, al Championati, a Erda gadagnier, la Champions Hockey League. Tot mus regia possibile, ma provans da dir al melde per gadagnier, usceb gerda possibile.
0: Quei negado schon in bien propiest. Anciet alla sesión dec bain al HCD annumnado man gudignau treis dels imprems quattro giugs della Hockey Champions League. A questa sera specia lui un prim adversari de campionati quais ils SCL Tigers de Langnau al giug ai a Tavau.
1: Nova musica del RTL.

0: Ego che sta Oriana con caffè creme. In caffè sai o bo offri a vus d'un Io adesso venio a visitare il studio. Alla Olivia Christen è sempre con le novità.
1: En la vischnanca della scuola dove dare in l'avenir moang 3 e stai 5 scuole serar volen in le scuole d'Aftan e taras poi a partire dal 2028. Hier saira alla superstanza comunale informa la popolazione in dels arguments è che scuola quinta fine il 2034 con radonti in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas musti S.A. an facilom da gestiun 25-26 in deficit da 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engromdi il Katrina Resort con in ulterior baiec, con 250 fin 300 litz novs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federal per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH di Turic.
0: Punto aura trovi oggi in te che forse pliras rasadas.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Ja, bien baul dat die temperaturas frestjes. Ei trova il pullover in a giacca, a sentr dat die lu temperaturas de stad. Oz seins propi gude, per grande part biasulei el mesauke della brigaglia, aile de maun am pauce gera alta che samidelu en nibels de cumulus. Ad oz specia, c'è Luisa in di fech caules temperaturas maximales della region de Quera, tocken 27 gradi en sur selva, Tocken 21 grads e de lenge di nauta, dati 20 grads.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
0: Yeah, da attenzione si da fa, si la A13, la dati colonnas del tunnel de Rofla, quai en omis duas direcziuns, la regione in camion. Che ha in defect. Agis pazienza, a tutina vina von bienviadi.
2: Pront per il di.
0: Io spero che voi siate pronti per quei di, io stavo la siate mese, io prendo caffè e probabile lasciano si mese. Cioè, ves buono me ne plidau, nus ven lanciau oz la serie Zuppa de Bustabs, quest'iamna grad 3 Da piazza da mauna la sis, ai nia slinchon sil telefonin, adio vesel che biar sen schon stai fit huslis, tjeliuk an curinu sots, da gugnina, ina cevera calda, che plaia pinja gron, bien di!

0: Sal Da Vinci, quest'au sia contribuzione al ESC del 2026. Igli ai ures.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra potia del Vic in la regione.
0: Ja, di ostel d'Albien di Gian Janet de Schuhl. Per la tiarza ronda, buondisser Gian.
3: Buondì dona Gabi.
0: Pudiu de ce vondo dalle plemas?
3: Sì, sì.
0: Oggi vai per la tiarza ronda, tocca a noi, sto se di, veis, fai bene in tutto, veis schon sedis bons. Tocca a noi, io.
3: E crebbe quindis.
0: Ah, ja, exakt. Sie sind noch neuf, prostisai. Exakt. Quindi ist Bons, aber tut ihnen fett bien. El Jackpot, wenn uns tschirn hat johnta sis. Bons, ei va en Direktion. Ja, oh, zum Prüf du mich ein Aussatz, ne wie? Gian, Janet?
3: Du wein der Fahrer, es ist nicht der Quelle, wie es.
0: Gian, Janet, ja, eine Demande, ich wusste, was nun Janet. Supone, ich wusste, wie es der Schlin, ne wie?
3: Qua Jesus è.
0: Sono ai vuse un instrumento.
3: E sono il bass, anche la musica del Schlint, e sono in Flardos Frenzlis.
0: Ah, schon? Also, lui, se vuse qualche dese nel tunnel più bass, è la musica del Schlint. Allora, figliesi...
3: Ma non è del tutto, vi lei bass, o vi bass è un po' più bass.
0: Adesso, quanto sga, also, questo non c'è, le prove di musica?
3: No, se vai ne posso, qua vengo alla fine d'ottobre.
0: Ah, ok, vuoi godis for sentic quella pausa d'estate?
3: Sì, in mince casa.
0: Bien!
3: Per poter cominciare con gran piacere loro per sé.
0: La pausa d'estate, anima di svapus per lupus per chiunge per se vese è la compagnia dell'Unione.
3: Precis.
0: Nevi. Gianni Anet, ma la nostra controlla fa oz Natalia Web. Oh! O sono di Daden? Oh, vedi, io sono di Daden.
4: Non sei la prima e non sarò l'ultima, Gabi.
0: Natalia Diller, charmante scoadina, ella è no, mia assistente, ella fa oggi la controllo dei punti.
4: Beh, preciso. Buondì, Sergiane, tenga il spole, spero che intero il punti.
3: Buondì, donna Nadia.
0: Natalia. Aber Nadia fosse un di.
4: È per tutto. Intanto se ci si discorre con me, accetti in vince, no?
3: Non
4: c'è un problema.
0: Gian, che tu abbiamo senza rientecla di mano bene a Baulbo?
3: Sì, mi c'è qua.
0: Io volevo dire di... Bien, lu, Natalia è pronta col flitter, io sono è pronta, se lui c'è un libro quella minuta. Toi, toi, toi, Gianni Anet.
3: Grazie.
0: Sins discorre della compra pintia in casa federale vai per la caffetteria.
3: No.
4: Giusto?
0: Ortlunder dat al HCD Adina col triche trico dell'equipe blau.
3: No.
4: Giusto?
0: Las debates della sessione de ton a Berna sains mirà via livestream.
3: Sì.
4: Giusto?
0: La gazetta Rabe compara regular ma in Engedina.
3: Sì.
4: Fos?
0: Autur del Rabe ai in Fuchs.
3: Qua è il sushi.
4: Giusto?
0: L'Argentina è extrada dall'Unione Economica Mercosur.
3: No.
4: Giusto?
0: A claustro dato il Museo del Tennis.
3: Sì.
4: Giusto?
0: The Lady in Black è il più grande hit di Chris de Burgh.
3: Sì.
4: Fos?
0: Il ballapaist Christian Fasnacht abbandona il club Berner IB, Young Boys.
3: Sì.
4: Fos?
0: Il più giovane Christian che usa il Mont Blanc a 9 ans.
3: Sì.
4: Agatha Christie. Quale fa in senso? Quale fa in senso?
0: Agatha Christie è venuta un rado col premio Nobel a John Melinoff Cianciunconta.
3: Ma già in sì.
4: Ah, displeasevole, ma non è quel caso.
0: No, ella è ben la più famosa autore, ma non è premi Nobel. Ella è stata 136 anni, Agatha Christie. Ah, che va mai in una trappola, ha già Janet.
3: Nien problem.
0: Ja, vai, nigina idea coi veso, non sto in sud alpleite nostra Natalia Diller.
4: Hai, lui non l'ho trattrapple e l'ho il crudo ein, la gesetta rabe, quella compere, zwar schon in ingedina, ma appunto na regolir manch fino a se pur duas votes. E in un es Lady in Black, il più grand hit de Chris de Burgh, ma bei ni füsle Lady in Red. E du scheri weins in ora la fin sun set correctes, aber auch wessens drubum. Appunto, als quindes boss, c'è weins ja menzun ol comenza meint, quels trametains in mince casa scuola.
0: Exact.
3: Grazie a voi.
0: Gianni, Annetta, fa il gran piacere di dare con voi, forse su Dinos, per spegnagare.
3: In futuro,
0: io le dico una buona tenuta, oggi pensate mai e faccio una buona prestazione al Duke Halt quel che trova oggi la terza ronda, oggi correctes.
3: Gian,
0: c'è da stata oggi il programma?
3: Ir fisio le 8:30.
0: Salù, buona fisio che smacchi bomemia, eh? Che fai bu male a voi, Gian, Janet?
3: No, no, questo.
0: In, in Valencia di e Bugeni in altri capo spai. Stai bene?
3: Bene, sì. Arrivai. Grazie a
1: voi. Il Kikeri 6
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

Quest'au Madonna con musica dels ons 80 in de ses sempre verts. E 9 minutes aisi les 8. Ie mardis il 15 de settembre si nous specia in di de caul, al pi caul de questi amna tocca 26 grads, 26 ato quera, a questa notch è stau in a sta, in a notch stalida de Valencia. Son propi stada eri per contemplare in per minutes al firmament a tancantic energia de quei silenzi, questa notch che son venida in giù propi in firmament de Valencia. Ed effettivamente raccomanda la NASA de mirar vers el firmament o al quella seres a noix d'entre els 14 e els 20 de setembre, perché la constellazione de planets quella que è unica en quei interval. Ad in dels highlights ai que la Venus contonge su pi al punct de gli jour de l'entir on. A sonda proxima fa la NASA nu lus lu attens a defens da astronomia sil di internazional da observazion dil ciel e da la lina. Ma cu noix serenes, sto ai nus probabel, ni savai nus probabel, bo pli quinta cun ascibiares, questi amna. Tutina, nus tenin la buna luna.

0: las novitats der RTR.
1: En la vischnanca da scuol doi dar in l'avenir mo trais en stail cinc scolas. Ina de las rajuns è ch'ins quintet cuna dina pli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il progetto di infrastruttura de traffico del Cussel Federal e manca la base per priorizzare il progetto de vias e via fier. E dort spetti indica per grande parte sulle lief con nivels de cumulus e de quintar sur tot en las vals del sit grigiunas. Come tra i temi, ci appinau per voi, oggi, la soci, il mio nome è Olivia Cristen, bienvenuti, di chiusessa dalla partita. La vischnanca de scuol vuol serrar due delle cinque scuole, concret quelle delle fraczioni de Ftane e Tarasp. A partire dal 2028, dobbiamo anche dare le chiese de scuola a scuol Sens e Ardez. Ier sera la suprastanza comunale informale la popolazione. Il details de Georg Luzzi.
2: Invece de cinque chiese de scuola, des il comune de scuol avrebbe motrais. Dus motivs alla soprastanza comunale a presentà. Une ha della situazione finanziale, con la fusione de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cella vart, er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034, con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ofans della fraczione de Ftan, dessen in avenir ira scola e la fraczione de Gina ad Ardez. Quest de Tarasp per conter, dessen passar per scol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza d'informazione deren presenza radont 300 persunas. Crodats sunt sulletta mainc votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smida mainc a partir de l'on de scola 2028-29.
1: Las pendicularas muste es a an facilon de gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed uscir a scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engrondir il Katrina Resort con in ulterior baiec. I doi dar 30, 250 e 300 lits novs, scrive il Cussel d'Administration en il rapport annual. Il moment preparin ins la domanda de construcțiun a la vischnanca de muste. La fine mira è di cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in seguito con costi di 35 milioni di francs. La Controlla Federale de Finanzas IFK criticesce il programma Traffic 45 del Cussel Federal. Ella mette de principi in domanda i criteri di priorizzazione e la base per l'elaborazione del programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta din rapport che la IFK ha pubblicato.
3: Il novembre avon dus ons al souverän refusau sis projekts den grondiment autostrada. Il medem moment eis evignu en conoscent che ils costs dils projekts de Via Fier Dialobi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sin a quai schau examinat tot quels projekts tras lete a Turic. Sin base da quai pareri al Cussei Federal elaborau il projekt Traffic Curonte Tschun. La Controlla Federale de Finanzas critica ossa che il Departement agi fatg memia streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia s'agi in examinazione de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts s'agi venida survaletada. La EFK discura din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattades per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, Redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera ston in seren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. Suent il Cussel dels Chuntuns e il Cussel Nazionale approvai una mozion che pretenda quai. Il Cussel dels Chuntuns agia dagli sverden la sessione da primavera. Ostra il Cussel Federal e lavorar contra si veglia in amidada da leja. Excludi de la taglia e taxa socialas, doen pia era esser buna maun pajar a moda elettronica. Ed ossa l'exterior. In Stati Uniti il Tribunal Supremo refusa il plans del presidente americano Donald Trump per regole più severe per la votazione per corrispondenza, quai avant le elezioni intermediarie il novembre. Uscia d'asce nel Stati Federativi svinavant tra metter lur documenti elettorali tenor le regole d'enfin qua. Il mars aveva Trump ordinà che la posta americana dasse trametter ils documents electorals mo anche persunas che ens in lista che ens ha fatto or davant, per i de quai ai da in a dispita giuridica. Strais de november elegen las americanas ed ils americans tranter auter la chiesa de representants ed una parte dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia da gas e da cervun, tenor l'autoritat per la protezione dell'ambiente americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possien en l'avenir bec reglamentar las emissions del clima tras ter ovras electricas. Las reglas den fin qua aveva introduci la regenza dall'anterior president democratic Joe Biden.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair indi che per gronda part sulle life nel mesau che la bregaglia e la demauncia e rauta che se mida en nivels do cumulus. Oz spet indi fic ciaut las temperaturas maximales en la region de cuira tra 27 grads en sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada tre de sdati colonna tra il tunnel da Rofla, qua in ome duas direcciuns la region e in camion che defect.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun a la saira.
4: Udis vos ec mal zu Charles? Tut pacific, vieden, e llevam miens dire monge, ben veni a quella mesura che è dedicata a musica. Oz vai per dus tetels che han omis dus betiu records ad in de quels a jelas en prems trais ures su entr sia comparsa vinius vendius dies meligadas a jeral meli an ofcien otiontasiat. De pli de quel, en curt moment, ja son la Gabi de Gonda, bica vos vestentauen RTR.

0: Vustat leis RTR las 8.30 uras per la musica che plai al publicum de RTR. Quei tetel che nos udin os quale venius vendius elas in primas 3 uras 10 meligades. A suenter gesta un in milion. Ad lia la canzun che vini de divisada de di nom che vus tots e totes vus un conescis oravant tot fig bain sia vus.
1: RTR Mia canzun preferida.
0: E forse se vai un se regurdar avon la caccia a RTR dau al kicker isis mince mai en stive de candidatas e candidats ai a propi dau grandius moments che restan a mi personal ma in figli bain e memoria io creie a mio collega Sergio Guetch per exempel mince de maun in grandius solver ad in grandius solver ai dau tir el a sia dona fumia.
2: Meu nome è Sepp Corai, sto in Sente Pidiagons, sco sur Silvana, va tip top. A mia canzun preferita, scienzi ozio, vesina massa, viola sci a Barcelona, Freddie Mercury, con la Mosera Cavalier. La vusca la quei dati mai inega. A lui sono stato a Barcelona, a stau a Barcelona. Io ho visto tutti in Pidiagons.

0: Ina de las canzuns preferidas de Sepp Koraj, de Sent.
1: Mia canzun preferida.
0: Ed è in sempre verde, venire in una canzone resch nova, resch fresca, romancia. El ai giganto con Ella Viviu. Yeah.

0: Giganto con Viviu sia Pinova gest cumprida. Io creo per avon in amna ni forse ci zum per venerdì svergau. Wusstet leis RTR iei les 8:22 a nus vinintir. Quel cheu.
1: RTR quai il sempre vert dal di.
0: Jerku. Ella era giuvnetta, aveva la cavels viv cocciens, bials cavels che cordavano in ei. Denton, cul sempre vert che nous udin oz. A al mondo, buma scovrit ses cavels, ma bai nora von tot e sia vush. Oz, festivesa nominada mein Maggie Riley, si usi attontava l'anniversari. Chi è ella? Quella che nisi svu sigir e, conzon sia vush, Kul sempre vert che nostra la notte la cantadura della Scozia, kul scavel scotchen son du lei, vini de renomada, a Jon Melenov che notte unter tres und trasel hit Moonlight Shadow, de Mike Oldfield, exakt. Maggie Riley, vevelu juvens ventjes ja dons. Per Mike Oldfield, Eric Clarke el sets. Veni mai a canta sets quella composizione. Ad entras in collaboratura è lui un periodo di conoscere Maggie Riley, si è vush aspert per sciodio e Adela è diventata la cantadura da Moonlight Shadow. Insieme con Mike Oldfield, a lui pitart esco solista, a ella continuau con sia musica e con sia carriera. Denton in tal success sco con Moonlight Shadow, a ella boplis viu contonger. Oz la in uscuela, per quella oz, si usi a tontavel anniversari e nos divisione in Happy Birthday.

0: il sempre vert dal dì.
1: Ad oggi venne su di Moonlight Shadow di Michael Field e Maggie Riley. In Svizzera quella canzone sta da 17 anni, è la parada da hits, 4 anni, sin platz 4, a Jon 1983. Sapete che il più frugt da quell'antica storia del 1983 che osa ricorda l'anno?

0: Specquai a partir del 2028. Ir sera la suprastanza comunale informa la popolazione. In dels arguments è che scuol quinta fini il 2034 con radon in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas mustees han fatto l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas di duscia scrivere in l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engromdi il Katrina Resort con in ulterior bayec con 250 fin 300 leits novs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cussel Federale per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH de Zurich.
1: Grazie all'Olivia, ad oggi presente in Di de Bellezia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Ai dat in di cun bia sulei. In tec pipau gal mesau che della brigaglia lau ai avon miez di anam paucia geraulta quella semide lu en nibels de cumulus quels che decoration lu in Bellezia ciel blau en brigaglia. Ad oz el restel cantun specia in di de temperaturas de stat a quera maximalas de 27 graz en sur selva denter 20-21 graz a bials 20 graz e lente di naulta. Continuai bain al di a nus vain aun in a comunicazion de traffic.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
1: Diedio, level comunica a Vusca, si l'autostrada e puspei lis verde, il camion che era defect, quella è usa ort via, pia lis verde. Vina von, bienviadi. Io vedo che voi siete molto attivi, sopra i buchstabi va in una buona direzione. Tutti con la corretta direzione, di più più tardi.

0: En 24 minutes aisi, las 9:10, ei la jamna de pausa. Na. Si spertan blidai nus bu, la caccia. Anton Pineuge de Maladers. El ai sez bucca cia durs, aber la prim jamna de caccia as el staus, en te brail si lacla. Voliu saber de del vaio, ma... Anton Pineuge. Perché hai quella fascinazione per la caccia?
1: Ma, fascination, queste plusse robe, l'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci si può dire, un po' da vento, e ti ne ha chiotter, e qua parla, ma è plagio qua.
0: Also weißt du, Playa Nus, nostra grandiosa galleria de fotografias. Minche ga che umeral en, son du sempre mein fascinada, incantada a vidi en grazial, per termetre nus grandiosas fotografias, impressions della caccia du Amelia 26, propi in a galleria deluxe. En grazial fech, a natural mein, salagrai nus ons in ulteriures, en venda l'autra jamna, ailo puspenom salits de caccia. Bien dit.

Vostat la SRTR, diaschavon las nov, a questa notte hai dau in tec magia a Los Angeles. Oz, nimmer dich questa notte veniu surdau als Emmys. Als Emmys sind als Premis als Pimportons de Films, Series, als Stadis Uni. A Gudignau, a dide cun tot als Premis ai, la Serie da Horror, a Misteri, Widow's Bay. Filmadas in un'insula misteriosa, del tutto fatta lontana. Un'insula striunata. Cu in Burgamaster vuol carmalà als turists sin quell'insula. Anciaiva l'insula a sarabalzà, a sciare viver la maledizione che era s'addormentà dentro in quell'insula. Widow's Bay, sto essere in una serie che batte als Records als Stadis Uni. Ad Emmys a quella serie è gudignau in triap. Palmeier giugedur, palmeier giugedur la secundar, palmeier regia e palmeier codis. Cordiala gratulazione a Widow's Bay.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per sparniar e per qualche dette di ne più pochi su fans, vuole vicinanca da scuola serrar due scuole. E per scrivere in l'avenir cifre nairas, vuole le spendicolare da Mustè in grondi il Katrina Resort. Come tu il tema sotto le nuove, mio nome è Olivia Christen. Bendì. In la vicinanca della scuola dove dare in l'avenir mo anche trai senti cinque scuole. Serrar volen in le scuole d'Aftan e Tarasp e quai a partire del 2028. Restare aperte dove in le scuole de scuola senti d'Ardez. Ir sera la suprastanza comunale informa la popolazione presenta zero in radont 300 persone. In dels arguments per la fusione de scuole è che scuola quinta fini il 2034 con radont in quart pli paucas scolares e scolars. Grazie alla fusione quinta in zera da spargnar 900 mili francs. Le spendicolare Mustè S.A. han fatto la gestione 2025-2026 in deficit di 1,2 milioni francs. Per generare più frequenze e uscire a scrivere in l'avenir cifre nere, vuole la spendicolare ingrandire il Katrina Resort con il ulteriore budget. I due dar 32,53 litri novs, scrive il Consiglio d'Amministrazione nel rapporto annuale. Il momento prepara in la domanda di costruzione alla vicinanca di Mustè. La fine mira di cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027 in quinta con costi di 35 milioni francs. Ed ossa all'exterior. Avions de combat dell'organizzazione del Pact dell'Atlantic del Nord, la NATO, han saetà in drone sur la Lituania, in sa neutralizzà l'obiect sgulant non equipà curzo entre mezzanoc, a comunicare il Ministeri de Defensione Vilnius. Indicazions de vart la derivanza o il tip della drone na dati actualmente dec. Il presidente della Lituania ha ingrazia la NATO per la reazione sperta, quai sa important per la regione in vista all'aggressione crescente della Russia invers l'Ucraina. In la via di Hormuz dati attualmente 5 vettes dirli più grandi, che comunica l'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente Greenpeace, che si riferisce in malezze di satellite attuali, in suppone che la regione in attacca sin petrolieras. Due di queste vettes dirli periclitescono le rive fragili dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran, all'ieli contangi il territorio di tirs di una zona di protezione con guauz de mangroves. La riva dell'Oman va la scuola important territori da paus per uccels.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair indica per grondo part sulle lifen il mesauc e la bregaglia e la damauncia e rauta che samida en nivels de cumulus. Oz specie indi fitch ciaut, las temperaturas maximalas en la regiun de cuira tra 26 grads en sur selva tra 20 e 25 ed en legge di notte tra 20 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il Di.
2: Es sono una Dina incantata da quel zu Charles, che schulen per mai e per nus tuts. Die, chi gudonia la prima ronda sopa de bustabs? A chi servin è un posto de RTR? A chi esti a nus oz gratulà con la scadiola? Quoi ad auter vinis vussi sucau, tirnus. Io sono la Gabi de Gonda, un po' vuscau. Radun, 21 minutes, bien dit!

Vostet leis al radio che fa curturiala. E io vanno mi di ieles nof a dieja iei ures promerà ci che festivesa oz anniversari. Ja, dich schon curtai e l'ura da ennies kikerisis oz festivas Agatha Christie siu 136 avel anniversari. En varga ci en lungaic senza scrimi, ses romans vini translatai nigin autor, autur ni autura, abatiu quei record. Dinde ses pi famus, senza dubi, siu bestseller. Und dann gab's keins mehr. Ni Mord auf den Orient Express. Eletz. Ein in bi roman, in bi krimi, ma nuslein ad Agatha Christie sva inus propi bupli gratulà, semplement sa regurdade dela, aber nus sva in gratulà a quels ca an oz anniversari en tiara romancia, a nus astien oz gratulà a Fabiana a Porta de Romos. Fabiana cumplenescia oz siu novavel anniversari. E del Center de Sanedat Puntrais astien nus trametter gratulazions alla Isabella Hitz Albrecht. Don Isabella cumplenesce oggi 99 anniversari ed è della sincera gratulazione in bi di de fiesta. Se c'entra ossa la domanda a chi è stia nostra mettere la scadiola da RTR, non lo c'ien, veng 20.30, vus vestra mettere ella a nus, vus vestra fna ossa, non lo c'ien, veng 20.30, ad un curt moment, Marinuslo, vininus odeles marvegnes. Lainon, Pascal Gamboni, a suenter, gratulainus.

0: francese giù e sempre contemplare il mondo, ora do ad anni dai e nuovi.
1: Al Pascal Gamboni con Paul.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
1: Adios del dal, bien-di, oz dardez, mena, priuli. Buondì, donna Mena.
3: No, buondì.
1: A chi lo svus gratulà, che fa sa fa fiasto?
3: Gratulà a Simon Schlatter, ci sta io a scuola e può cumplir oz 25 anni.
1: Simon, vi è sbeati, 25 anni.
4: Sì.
1: Vos vais seguir se ricordà quei di che le venio sul mondo?
3: Sì, qua malgordo mo, perché c'è i allora dovrà mai sco babysitter, perché c'è se sfrarde fin già un po' più grandi del secondo, e allora direi di io, in casa.
1: Vevas lo stui di mesa notte, ni durante il dì?
3: No, ed era buon'ora.
1: Era buon'ora.
3: Ai, ai.
1: Dì a faccio mo, a scia che ho a piesa, io sono 21 anni più tardi.
3: Ma qua è passo in realtà.
1: Simon Schlatter, vi è sbagliato, diventa un onza, vuoi se lo fa oggi in te che fiasta?
3: No, no, è le sposcere e le sono sul lavoro.
1: Forse che la giù oggi in te che una pausa più lunga con i colleghi, forse hai dato in stortini, in buon tocchetto, ci sa?
3: Può dare, e sa invece le in in San Gioia Borscher oz in una crea colliazione nel colnatel o se c'è doderata del pur questa sera.
1: Flott. In mince cas, Elsa, forse oz è udì che vous ves gratulau senter les due di mese.
3: Ma quando era il giorno se vai, rimette avanti.
1: Mene priuli, a vies beati Simone, che vi già non si capisce, bia pligé. Con sé abbiamo la professione.
3: E tutto il buon, hai. E per dire avanti in bocca di luft, c'è l'Efnederci.
1: Ah, elle hai che c'è dur?
3: Sì, sì, elle è sünde, le montagne, sì, c'è c'è dur, da c'è morts. E la nuova fortuna, con c'è morts, la prima Efne, io se. Hai, da voi era alla moneta in Efne, lo scocci des.
1: Qua tu ne bain?
3: Ah, sì, tip top.
1: A non a sorvegna in fili?
3: No, in era son alzia, ne mette avanti. E mi ciufna in cion, mi sarà il quistonno scies.
1: Quest parai nus ferm. Mene priuli, un grazie pel telefon, nus tramata in feg bujen, la scadiola a via sbeadi.
3: Grazie, fice, revo, al Radio Romance. Ed un bel dì.
1: Quei divisaino sei a vus. Stai bene in Balezia di Adardez. Stai bene, donna Mena. Adia.
3: Grazie a te, live.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
1: Preziz. Ed entrades libres pel bogno in giardina quei dati lu de Gudignà. Oz è l'ora delle gratulazioni con mia collega Natalia Diller.

0: Fonsi, a nus essan è schon puspa in duet. Hallo Natalia.
1: Hallo Gabi.
0: Benvenuti a vostra Maiel Studio. Ti sas, nus vain quest'iam na lanciau in a seria de Zuppa de Bustabs per la bunura. Nos vain so vignu una massa proposta.
1: Enorm! O ci dera memma simple Gabi, o c'è la romancia, o simplemente gugent questa gioppa. E non sei, id es propi, also... Es podes creier ci tramettin fotografies de Chacho, se bgeris niaint, ma na, idees propi tot an uns just per la concurrenza.
0: Concurrenza della Zuppa de Bustabs. Dosa astis ti esser mia diala de fortuna, specie forse amfliozioneo tambours, po spicià?
1: Naturalmente.
0: Tambours,
1: bevio in agazzaneo. Forse vanzo schon era ince de dir, Gabi, also idern... Tut's korrekt. In modern na uncio x wie schritt qualchose fos. Also tut's en propi er C'è tu ora, se ci fa per me più simpel ora da tre la busta, non c'è tir ora che ci aveva la fossa risposta, no, ed erano proprio tutti
0: corretti. Ok, spinata.
1: E sono pronta.
0: Ti ho detto da d'aur che va sia giù.
1: Non scrollain su e giù e su e giù e non spiegain questo chat qua. E qui è il chat della Lea Steiner.
0: Bravo, Lea Steiner!
1: Forse wessen sind da dir la soluzione?
0: Ah, jetzt auch da ti!
1: Lea Steiner, der eine der Quistas Bgeres, ci ho accetto ora, c'è Gabi Occercio a Le Borgonovo in Bergaglia.
0: Exact. Ed è da mamma, noi siamo alla cerca di una Zuppa de Bustabs, un problema per mettere insieme in te che forse più complicato nom, che detti in Perschbeiz. E mi dice che a voi tutti e tutti che essere se partecipai, un grazie al che voi se partecipai a Scheisolas und Tennis. Schon simple mein Baul, a quei esci va mo per ina simple cavere calda.
1: Ma è crei, se ho so curci tvainte er più frei de vici, è so simple mangi er quai de de joppa.
0: Exact.
1: Also es sono già complet ila fevra de joppa. Schon joppa de gustabs, Gabi forse scho compras un pack d'azione con un per e pi les in schneier in cina.
0: Zuppa de Bustabs per Lea Steiner, un grazie al fece sincera gratulazione. Dosa le nostre capesce se vi co vai vine von, c'è sti pront per nos auditurs.
1: Nus continuain sen un po' in cula ciaccia. Nus dain sen note un sguardo un po' sun la morele eletica che ci pertuoce fotografies da ciaccia. E l'ora is nostra linguista Marietta ci vende ciò a fer la visita e dots va qui der ciò una volta per un gevush de success. Ma questa volta appunto na per un in bocet luf, ma bain un ci tune in se Fici interessante, non voglio niente dire bger, non voglio tradire me bger, ma tent posso dire, tu e già da fatto già trovò quel gevush.
0: Io? Ma sto svegli un marveglia. Sass ganz pleiz che ho trovato
1: oggi. Giro bger, ma curce odi slura tel gordes.
0: Grazie al figlio, stundel e con vustuz en marveglias, ozles linguaries con Natalia Diller e Marietta che Thomas Manetsch. Per me, ora è di a dia per oggi, ti avvisla vus tutti e tutti, vina buon curturiale in compagnia da RTR. A nos sudin, se vus pudiso lec demam alla sis. Meu nom Gabi de Gonda, in balezia di, gudiel zu lei.

RTR in mardi ins mezzdì las 9.37 ise i va direcziun Cicciosas ed hanno sun il Sainz de Baselgia. Hanno nis la carta d'identità, hanno nis nena l'apoteca de Viedi o il triangolo de Panna. Cicci, podesco essers cianus cercians actuil manginos Cicciosas. Musas podes gugend, fergia imper in pisamains, per cesas l'ora prons in 5 minuts. Curcianus giovains la prossima runda ed i va oz per 40 francs.

0: Naomi Laren, Hot Girl Summer, ed iris usa utuan, ils 15 de september, precis quardens les 10, per cui vengo a giuvo.
1: Ciausas, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Avo per 40 francs in forma de bons e dosa isa de giuzer las uraglias. Quist ca sun ils trais chavazins ci descriven nossa roba cerceda.
2: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cerce. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Di mena, grande o piccian, comunicescia qualciosa ed es tuo tenor obligatoric. C'è pudesco esser 0800 20 25 30, il numero di telefono per partecipare. Ainti il jackpot vainz nus us 40 francs ed es di mena runda 4 c'è nus giu vainz. Nus provainz in otta cula prima proposta. RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono?
3: Ja, bien dì che ho duf de su hain.
0: Allegra.
3: Io dico, la lubienza da baghià, si c'è ogni droga là, si baghè svegli.
0: Mm-hmm. Il permesso da fabbrica, eh?
3: Sì.
0: E è naturalmente obbligatorio che si vuole fare qui, il comunicatore che si può fabbricare e poi dopo permesso più grande o più piccolo, tu a tenor c'è che si vuole fabbricare, eh?
3: Mm-hmm.
0: Potresti ad essere, non è però quello che ci cerchiamo, siamo displeasure.
3: Ah,
0: grazie per il telefono e un bel dì.
3: Addio. Ciao.
0: Nos gens in avent con proposta numero 2. RTR Giocecioses, buon dì.
4: Buon dì, qui Svegra, qua era.
0: Buon dì, Svegra.
4: E torni una volta in via, mm-hmm. E la veste di sicurezza.
0: Ah, quella ci stua vai in l'auto, eh?
4: Ah.
0: Sono quelle melnes o oranges? Melnes, o?
4: Da tutte e due, gelche ed orange.
0: Ah, ok, per me sono tutte e due in quel caso.
4: Ah.
0: Super, vengono da ciò in prezzo qualcosa, o almeno eia, la veste di sicurezza non è però quello che noi cerchiamo.
4: Cerchiamo in avanti.
0: Fitch Gugent, grazie Fitch per il telefono, bel dì.
4: Grazie.
0: Perciò, su in via, essens tu nus, la domanda è se qui è corretto. È stupido. Sì, da d'una parte schon, non stupero essere. No, lo c'è 20, 25, 30, c'è forse una buona idea. Per qualcosa ci do in differenti grandezze, ci comunicesce qualcosa e ci può essere obbligatorio. Il telefono sclinge. RTR, buon dì, c'è il telefono.
5: Il telefono sclinge.
4: Sì, buon dì.
5: Il telefono
4: io voglio Giacca Stegra da lì.
0: Allegra, Meister Giacken, con c'è prova?
4: Io dico il biglietto da lì col treno.
0: Mm-hmm. Il biglietto del treno, ha? O è del bus, per esempio. Il biglietto del treno non c'è scienza, Sir Giacken. Vai a stupire in avanti, mettiamo sulla lista. Grazie per il telefono. Qualche già crudor della lingua, ma bene, il biglietto tren non era qui. Due proposte potessi incepigliare in counter, 0800 20 25 30. Non per un giun più da prover. O se c'è Giovanni de Mem già per 50 francs.
1: Ciausas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: La Pink insieme con Nadress. Just give me a reason. In 5 minuti si è les. Desch finter les novitäts, da qua sind schon un Klassiker de Zucchero. Baila!
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: las novitats ter RTR.
1: La Confederaziun Duai Bitch scomandar l'import de foie gras propone il Parlament federal e mincia quarta chiesada svizzera schiauda con una pompa de cellur. Come dus els temas oz las deis, mio nome è Olivia Cristen, biendi. Il Consiglio nazionale del Consiglio del Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretenda in scumond importare foie gras. La ciambra pitch ne su andata, la ciambra gronda e da uscire rumiles da vose differenze. Oltre a quai recomandi il Parlamento federale alle votantes e als votants di refusare l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. La controproposta indiretta ne vuol bec scomandare l'import de foie gras. Grazie a nuove disposizioni legali vuole l'incidentante contanger che ad una più poche persone in Svizzera mangiano questi prodotti. In Svizzera dati adina de pli pompas di schiaudar en ils edificis. L'an passà e la quota s'augmentada sin 25%. Quai saia 6 giades de pli che anche l'an 2000 a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Ieli der schiaudar e anche adina la fontana d'energia la pli importanta, la comparte d'entanza riduzida ils de vosons ed è actualmente 33%. Des 7% dels edificis han in schiaudament de gas, 12% de las chiesadas schiauden ins cun lain e 7 cun forza elettrica. E ossa all'exterior. Avions de combat dell'organizzazione del Pact dell'Atlantic del Nord, la NATO, han saeta una drona sur la Lituania, in sa neutralizar l'obiect sgulant non equipa curt su entre mezzanoc, a comunicar il Ministeri de Defensione Vilnius. Indicazions de vart la derivanza u il tip della drona na dati actualmein dec. Il presidente della Lituania han grazia alla NATO per la reazione sperta, quai sa important per la regione in vista all'aggressione crescente della Russia envers l'Ucraina. En la via de Hormuz dati attualmente 5 vettes dieli pli grondes, quae comunicia l'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente Greenpeace, che si referesce sin malezze de satellite attuals, in suppona che la regione in attaccia sin petrolieras. Duas de questas vettes dieli periclitescen las rives fragiles dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran e lieli contangi il territori de tirs di una zona de protezione con guauts de mangroves. La riva dell'Oman va la scuola importante territorio da paus per uccelli.
2: La meteo.
1: Oggi può insiudare in di che per gronda parte sulle live nel mesau che la bregaglia e la damancia è rauta che si mide e nivels de cumulus. Oggi specie in di fici ciaut, le temperature maximali sono in la regione di Coira 37 gradi, in sur selva tra 25 e 25 ed in legge di notte tra 20 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Aktuell mangiess dis de pose de chacha o schetschel gewüsch in buchet luf o er in po in pose. So de quel gewüsch war wie die Skurienz du öffnes con nostra linguiste Marietta. Als o ella lore però pront un oter gewüsch de success chi non ho in somme in guete de cefir cu la chacha. Depi de quel o es elles deje d'un quarti les linguories per vos il microfon Natalia Diller gewüsch in bel mardi.

0: con Craig David e 7 Days is it until it's 10:15.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hai l'ultima volta c'è Ede Moderoles Linguarias. Dei poter discorrere con la nostra linguista Marietta sur il giavus de Ciaccia in Buocet Luf. E Marietta, emel guarda in ce precis, che tu mi slo tre di, c'è qui non is insegnante o c'è speciale ci giavus a qualcun qualcosa nos, per ci smanaggi in ce l'incontrari.
2: Ja, exakt. Quei ne sind una Formel apotropeica. Scotti dies in Division sich schliet per die Bosch vegliale meraviglia dels nausche Spirz, ma boi culinaels. Per quoi kinst du me va la grete dels Deus Simondi mine boi kunzici. Ma les radiges de Formel apotropeica san credientes blaues, se vens fech veglias.
0: Ed einmal gartlore era in cecetiv avers num no in chuschen per otters exempels era de otters linguas, scusa per exempel tal tudaschil Hals und Beinbruch, per giovigert tua tüne er successe qualcun.
2: Ad in autra formula credada en ele mi en quel connex oi, toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. O Gabi, oz giusto in cedit del kikeri sese, ed es proprio una formula ci sdrove fitch fitch su vens, e tua tüne però er un möd de dir in sei speziell, also in sei nus disch ja un gute, perché es disch tot üne toi, toi, toi.
2: La Formel a la Romansch so prudel tu desch, ma la Funktion theoretisch mein en Bialungeiz, perché che la a in redisch onomatopeica vuol di, la imitesche in Ramur.
0: Toi, toi, toi. Ramur, da c'è? Also, in un es splatter, in un es salir, c'è ves quei da desser, quist toi, toi, toi.
2: La formula imitesce il tun chi fa, scinz, spida, tresga.
0: Non es però se nene fitch gentil da spidersi per qualcun.
2: Ja, also, an trur es doch scheinens che la spida, agi forzes magicas, a kun spida, tresga, e il de treus in a cifra magica, speravins de para nausche spirz. Ma col tempo da spiegare veniva c'è mal veseo e in salo mo pli imitavo il tuo completo.
0: Fici interessante. Non vedo se me penso che c'è di stoi, toi, toi, c'è ci spiede in sé per qualcun.
2: C'è il momento, vale, quella declarazione è quella più probabile. In altra esplicazione che la successione di tunz deriva del pleit teufel, poi ripeto, treus gala prima silba del naucli del toi, toi, teufel.
0: Stans però forse schon erenche verschwelt in stürte in un'altra direzione perché già qui toi toi toi also giusto schis legge als dreis pledins loro ein wenig punto schon di meint il toi toi also las toilettes mobiles e no crei però c'è quei x wie un connex schis già vuge ossa gera fortuna con ira punto sino schon toi toi perché c'è qual spitzen zu wein.
2: Ja, da kommt es heute uns an, nur schon ja ein Bodel zu klar. Wir haben eine Recherche, dass wir eine Firma setzen, die klare Bolle der Revanze des Namens, schon ich in Sa, wo ihr Boudica zu tun habt. Aber auch wenn ich in Tudest inventiert habe, die Toilette, ist es bei einem Pusseu, weil der Name sich referiert an der Formel Toi, Toi, Toi. Ich sage dann, dass es der Name redoublierst an der prima Silbe der Toilette.
0: E potesse però allora in quel caso essere un gioco di plate, also una combinazione di toi, toi, toi e la toiletta.
2: Sì, yeah, questo deve essere. In nome della firma con montata doble, qui ho una strategia di marketing.
0: Grazie mille, Marietta, per le esplicazioni. E crei questo toi, toi, toi, col spudere, also prossima volta c'è vos essere un lama e quel spude su vos, guardate qui semplicemente con questo simpatico, c'è el es volava semplicemente di vigere, di fortuna.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith con Normani. Els plans de dots? Sono fats? Schöna, l'ora da quasi il calendar.
1: Il calendar.
0: Come sei in Starotz, dein Sorenzio Kurt in Cuxun de Mem. A Basilea, pur ai suoi ozni per der cenote ir, al cent de compagnia. Una volta al mais, in scontro in quels e quelles, c'è in voglia de centir cenzuns rumenche, se vengono centir cenzuns de mince idiom, e tutti sono ben fnies. Se vuoi sei tempo voglia, stas vuoi essere ozles oce d'un quart, il accese de scuola Vogelsang a Basilea. Ed un altro incontro rumensch is l'ora de mem aftan, il prossimo caffè rumensch della Lia Rumensch, de mem quartens las desch, ainti la biblioteca comunale de aftan.
1: Il calendario.

Ed es sto las deje metz e forse c'è l'uno l'otter as domanda perché nu fola la pell per annunciar un butin. Hai, perché na? Perché ci dis per un moment posa da ciaccia, che vuol dire che la nostra concorrenza da ciaccia fa posa e da vis c'è l'uno l'otter da vos approvò da telefonir na, qui Stefna, na. A partir de l'undes di l'ora d'arciò podais vos annunciar ils butins. Ce ce vos podais però fer is trametter fotografies de ciaccia quelles bilanzos fitch cu gent er incunter uasa durent la posa.

0: Musica de Buona Luna della Carly Rae Jepsen. I really like you, Vines Udia.
1: RTR Impuls.
0: Eroz, da quedar cio Impuls Misterius de Romana Ganzoni, oz lura con il titel Missing Person Report, la duana antil tram numer 11.
2: Il quartier intorn il Hegibach Platz a Turic conosce Fitchbein, sul Balgrist der Alciasa de Studenz, mes primo fand na e parturi anti la Pflegerinnen Schule in Vizinanza, mes omede Steven Prolert Botanik ed ossa na e mes Atelier a la Forchstrasse 67, una constante de tot quai il tram numero 11, mes tram predilet, da spö qui ston rimplazza dal numero 4. Se la dona gronda cu las tracciolas il vestì con sui flors ci cianta da dot a accepta quai? E malgort cum brama da dela ed erda sia a mia una piccinina ci ad una blastema e rova ce l'otra desa smettra la fin ce quai sia penibel ed usce sono advantadas un duo concertant durant tot il viadi. I feven part da una gruppa da liot ci sbütteven in discurs na convenzionales. Da tadlara questa gruppa dera un divertiment. Ella ma regala moments da gronda forza poetica, ci adozza al mince di in un'altra dimensione, con un'altra logica ed un'altra sound freischt, un mond plein surprises e possibilitats. Displajavel manch, non hai da spe ons punch contra né alla donna ci chanta, né alla mia ci reclama, né als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanno mo ad una col tram numero 11 ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impulse.

c'è son fotografies da Chacha Cis. Può pubblicer e c'è nunas forse meglio d'arna. Una domanda ci do ad una der ciò obgeras discussions e n'agiste la soluzione giuren erne la risposta ma l'impertips do quei zievelas un descotternus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederazione Dwai Bitch comandar l'import da foie gras propone il Parlamento federale e in quarta chiesada svizzera schiauda con una pompa da cellur. Come dus dels temas, oz las indisch, mio nome è Olivia Christen, bendi. Il Consiglio nazionale del Consiglio dei Cantoni senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumon di importare foie gras. La ciambra piccina è andata, la ciambra gronda e da uscire rumile da vostre differenze. Oltre da qua ricomando il Parlamento federale alle votanti e alle votanti di rifusare l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. La controproposta indiretta na vuol bec comandar l'import de foie gras. Grazie a novas disposizions legales volen ins dentant cum tanger che adina pli paucas persunas en Svizra mangem de quests produkts. Il Parlament vuol scomandare l'import scuori il commerci da prodotti da pail che derivano da animals che inza maltracta. Suente il Consiglio nazionale e il Consiglio dels Cantuns approva la controproposta indiretta allo scenumna d'iniziativa da pail, quae clera main con 43 scontri in avus. La controproposta indiretta del Consiglio federale va in pass pli lunch che l'iniziativa setza, lezza vuol mo scomandare l'import e beci il commerci. Per via due spicciness differenti il Consiglio nazionale anche in agiada sa facentar con questa facenta. In Svizzera dati di una de pli pompas da sciaudar en edificis, l'on passai la quota s'augmentada sin 25%, quae sai 6 giades de pli che anche l'on 2000 a comunicare l'Uffizio federale da statistica. Ieli da sciaudare anche dina la fontana d'energia la pli importante, la comparte d'entamza riducida ils da vos onze ed è actualmente inter 33%. Der 7% dels edificis han in sciaudament da gas, 12% de las chiesadas sciauden cun lain, 7% cun forza elettrica. Ils economs e las economas dell'Institut BAC en marcant main pli optimistics, quaeque per toce la crescienza economica long current. Els han da pli che duble già lur prognosa, vuol dire els quinten che il product interior brut cresce per 1,8% en stagl mo 0,8%. En la comunicazione accentuesce BAC Economics dentant che ins restia precaut, quaeque per toce long proxim, per il 2027 spassen ins levet la prognosa da venta d'in plus d'in 1,4% sin in plus d'in 1,3%. Las ragions entrant arauter las malsegirtats geopolitiques e la guerra en l'Iran.
2: La meteo.
1: Ospanins giudair indica per gronda part sulle lief en il mesau che la bregaglia e la damancia e rauta che se mida en nivels de cumulus oz specie in di fitch chaud las temperaturas maximales en la region de coira tra 27 grad sen sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grad.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes di, mes radio.
4: Il settembre è, naturalmente, per tutto il resto, il tempo da ciaccia. E così era il tempo di fotografie superge con i bottini che corseggono loro sulle medie sociali. E qui vogliono dire che queste discussioni in post-Twitter quelle ci sono contro la ciaccia. L'Unione Grigione di Ciacetri da Patente ha per cui pubblicato tips che si deve fare fotografie di bottini con un po' di più rispetto verso la bestia e un po' in più poc ego. Ma come è qui Florin Fili d'Ardez, il presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera, e dove svesse fatto fotografie durante la prima parte della ciaccia?
5: Sì, ha fatto un per fotografie della contrada.
6: In giù un bottino?
5: Non ha niente finosa, ma in giù una fortuna di fare bottino, no. Dispregiava il mangio.
6: Avesse fatto c'è una fotografia di bottino?
5: Ma e fece una fotografia per mal guardarvi da l'evenimento. Qua tocca un po' in la prova.
4: Ah, Isabel Jäger ha potuto discutere con lei. Cuccia le fotografie digitali per raggiungere le emozioni. Perché le discussioni sulle bottine sono oggi in di più sensibili che più botte. Qui è il nostro tema e la prossima mezz'ora. Al microfono per voi, Natalia Diller. Belce, stai con noi.

0: Fer portrets de la chacha. Non es insomma un fenomen moderna, als pivels portrets insomma son portrets de chacha, son portrets in cuvels ci deriven del temp de crap. Ed er, enche enzel temp digitel, dava quei fotografies de chacha, ci deren però piuttosto lura per la döver privat. Usa es que tu adotter, un per clic se le fotografies online e tur il mond pof zairela. Florin Fili, presidente dell'Unione Chacha Svizzera, manager che sai tirs una grande parte della società de dots ci desfic urbane e non egia un giuna relazion col forestil, con l'agricoltura e con la chacha. E usce vegna la mort es chaceda or de las cities, ma la mort tuoce ter la vita, er per chaceders.
1: Quasi un aspetto dei cacciatori sono la grande parte dei cacciatori e le cacciatori sono ben conscienti di ciò che è capitato e per tenere in un certo senso in vita questa bestia che è morta si fa un'algordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e conosce un ci tiene su di mince levri, un ci impagli per tenere di mente le venimenti, qua tocca la prova.
0: Ah, ecco, le medie di dice digitales riescono però queste fotografie dal guardanza svelte di venire in un contesto disputato. E dunque, in conflitto con persone che credono di aver abbonato la morale per un svessa. Dalla fotografia di Butin, con trappola comunicativa, sappiano als chaceders, dice Florin Fili.
1: E penso una bruna sangue là. In Svezia ci dà un sviluppo negli ultimi anni. Se le cacciate svezze hanno una grande fatica di coltivare l'urimic. In quel capitolo fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro non nelle medie sociali, ma nel giusto personale e ti dicono che questo è loro per le sciarpe che tu hai fatto. Qua non fai mai più, quella qua dai a fitch fermo.
0: E da trova di me una grande responsabilità da una steinte da sensibilizzare dall'altra parte. Cuccia qui, allora da ce fare con la politica da ciaccia e l'etica, qui udisus enche ens les undes gemets.

0: Tina Turner, Private Dancer, les Undes e Weins. E du schei in a vostra nos discurs con Florin Fili, il presidente della Ciaccia Svizzera. La debatta sur delle fotografie se l'image della Ciaccia non venga fatta in grigion, na sur els confins centunils e nazionils. E per Fili è clear, l'engagement dels Ciacceders va ger più profond cubi de fer l'una o l'altra fotografia de Butin. E va per mantenere els spazis de viver della Solvagina con adattare la loro cifra a quels. Il lavoro volontario dei cacceders e cacceders ci nia di buon alla società. Ma, se va per fotografie, loro vela be una regola. Rispetto in verso la bestia morta.
1: Quali sono le loro scene? L'aise semplicemente di evitare questi portretti ci non mostrano nessun rispetto in verso la bestia morta. Quella merita un rispetto. Non è un cervi, in Maritessa era un piercio, in una baceria, un certo rispetto, perché tutti sono morti.
0: La morella della Ciaccia si sviluppa in avanti con l'obiettivo di diminuire il patire della bestia su un minimo. Ma con guarda l'avenir della Ciaccia, ora. Esque insomma possibile di stabilire una base morella comunale tra le città della Campania. Florin Fili è per schwaz che l'avenir della Ciaccia è ricciata giusta ad un lieu sorprendente.
1: In Svezia, in paese, in una pruna lieu, al trend giusto di persone o di milieu urbani, ci cercano un equilibrio arcaico e è per schwaz che l'avenir della Ciaccia, giusto l'avenir della Ciaccia, è urban e femminile. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura di Ciaccia.
0: E se voi volete sapere di più su questo tema, allora cercate su rtr.ch fotografie di Ciaccia di Florin Fili ed informazioni scientifiche sulla precipitazione della Ciaccia per la gioventù de Dots e naturalmente c'è Taisus R. Massa fotografie della Romancia della Ciaccia, bellezza fotografie, si rende proprio da dare un clic.

0: RTR Goss Dance Club pur es creier in dieses Undesche Emetz. Temp de Schmetter de Suter et der Lehrles Novitäts, quelles doque usse det Olivia Christen.
1: Il Consiglio nazionale del Consiglio Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumond di importare foie gras. La Chambra Piccina è su andata alla Chambra Grande da uscire rumilas dovose differenze. La controproposta indiretta non vuol bec scomandare l'import da foie gras. In Svizzera dati ad una depli pompa da sciaudare negli edifici, l'an passai la quota si aumentata sin 25%, questa è 6 giades depli che anglon 2.000 a comunicare l'Uffizio Federale di Statistica. Ieli da sciaudare resta d'entanto con 33% la fontana d'energia la più importante. Gli economi e le economi dell'Institut BAC sono marcantemente più optimistici quelle per tutte la crescenza economica non corrente. Gli hanno più che dubbleggiare la prognosi, vuol dire che il prodotto interior brut cresce per incomodare

0: mio dolore.
1: Weiss hat's già notte schalt guardo sul Kalender. Weiss wies c'è dis als 15 de September. E se weiss c'è quei vuol dir. C'è oz in precis 100 dis.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next
1: day. Es già der c'ho nadil. E na c'è es vuol stressir, ma... Forse füsse bun, das fährt ja noch als Prüms in Pisamains per wieder Regals de Nadel, in nur als Festage, con chi, c'è da quei China, nace esses lore durant al Temp de Twent, der schon sind hier noch Centa. Oz im Präzis Cendis es Nadel, e füssen sie ja usse pronte, allmein per la Dekoration e per la Musica. Ma se, c'è son piuttosto usche, una delle Spoces, ci resente quei uschea. Prima qui, lasciamo il suo e aspettiamo un ma un, due, mais. Finché te l'hai inserito su e giù e via no.

Con musica dels anni 80 è per me tempo di dire a gentir in 9 minuti e sales. Dudes Elias Zuzeus surpiglia l'ora con il magazzino del mezzodì. Mio nome è Natalia Diller, nusen zudins, les dudes e mezzo scodina per le gratulazioni. Ci vi giusse a tutti buon appetit e in avanti naturalmente buon divertimento in compagnia da Radio RTR.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Da partot in gioce Comuns Fusionation, in gioce la demografia sviluppa della periferia verso il center, in gioce scolas, anna d'una da main scolares o magisters, da partot là, eser la fusion de scolas, un tema. Da spöer sa eres avaina tals plans daia o ser per las scolas de Tarasp e Ftan, plans ci ciascunan discussions.
2: Tut per mans anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufans vanno in avò, le nascenze vanno in avò.
3: Es comuns perden un scelo d'attractività e sarà difficile da trarre nuove famiglie in engiadina se non sappiamo in giù scuola.
1: Un de nos temas oz. Er in quist magazzin, da voci sa bot fin già pers la speranza bravon filisur, a sa ossa, du sefnes avant las elezions comunales, mis a disposizion la prima ed unica candidata pel presidi. E la votazion davart l'iniziativa da neutralità, non sclerin per ce ci va. Elias Zuzeas per vol microfon, bel, c'è te lavet RTR. Avant nos temas de focus, dan ens guard sulle lingias grassas, scoprim sun novas de las victimas de l'accident de car a Susch, Livia Caduff per plajar.
4: Ina gronda part dals plesats che stats involvats in l'accident dal car a Susch an puspe pudi viaggiar a casa en ils pajais pass. Danor l'organisaziun da GIT Eurocross Assistance seien indisch persunas sin viadi a casa. Sept persunas vengen actualmein anc tractadas en Hospitals Schweizers, maier quels transport seien in Swiss planisar. Problems da capacitats en ils Hospitals Schweizers nadetje dentant spetsch. Gievge passada e in car cun 45 persunas a bord, cupiciater in plazal tranter Zernetz e Susch, cinc de quellas en mortes.
1: Noi ein a Berna per incunas decisions della session d'uton in casa federale.
4: Il Cussel Nacional ed il Cussel dals Chantuns ens a conveniz ad ina contraproposta indirecta all'iniziativa che pretende in scumond importar foie gras. La ciombra piccina è suandada alla ciombra gronda ed a uscia rumilas da voses differenzas. Oltre da quai recomanda il Parlamento federale alle votantes e als votants da refusar l'iniziativa dal Pievel inoltrata il 2023. Il Parlamento vuol scomandar l'import scoer il commerci da produkts da pail che derivan da animals maltractats. Suenter il Cussel Nazionale er il Cussel dals Chantuns approva la contraproposta indirecta da l'usche nomnata iniziativa da pail. La contraproposta indirecta dal Cussel Federal va in pass pli lunsch che l'iniziativa setza, letza vuol mo scomandar l'import e bec il commerci. Cica va in la stazion d'urgenza senza ordinazione dal medi, na duai bec stuer pajar in a taxa da 50 francs. Il Cussel dals Chantuns ne bec entrada in la facenta che vuol midar la legge d'assicuranzas da Malseuns. Uscia va la facenta pusperna vos in il Cussel Nacional, letza aveva approva la facenta il mars passà.
1: An Stein no far pisers per nos mansters per vida l'intelligenza artificiale in nov studi dell'AXA dis na.
4: L'assicuranza AXA ha intercurì il marciada lavur da radunt 330 KMUs, pia interpreses picnes u meseunas. Pleres da quellas din kins possia bain lavorar pli efficient an tras intelligenza artificiale, ma in influenza sin il dumber da plazas naia quai becch. Nianc mincio ciavo dalle interpreses, quinta da pudair desister da personal per videt IA. Etter mincia quarta interpresa, nasai l'intelligenza artificiale nianc in tema. En Svizzera dati adina da pli pumpas da sciaudar. L'an passà andrà dunz in quart dals edificis sciaudà in a pumpa da sciaudar. Quai sa in sis già da staplica anc l'an 2000. A comunicare l'Uffizio federale da statistica. Ieli da Sciaudar è anche adina la fonteuna d'energia la più importante. La comparte d'entanza riducita è da Vosons ed è attualmente 33%. 7% dals edificis han in sciaudament da gas, 12% dals ciadas sciaudan cun lain e 7% cun forza elettrica.
1: Noi in l'exterior, avant la costa del Danemark, ha dato un incidente con la Russia.
4: Ina nafta guerra russa appara sa età duas faclas pirotecnicas en direcziun din helicopter militar danais. Quai saia inacceptabel dil minister de defensiun danais Jeppe Bruce. In saia envida l'ambassadur russ ad in discurs. Il helicopter militar danais saia stas in ina missiun da rutina per fotografar la nafta guerra russa in la mar da Lost. Normal mai vengen da questas faclas da piro utilizadas sco signal d'avertiment et SOS. In incident con un objekt jugulant aiera da in la Lituania, avions da combat da la NATO an saeta ina drona sur la Lituania. Ins aia neutralisa in objekt jugulant nun equipa kurz zu intermesa notch, a comunica il Ministeri de Defensiun a Vilnius. Danunder che la drona è venida, ne actual mai in becen conoscenz. Il presidente della Lituania ha ringraziato la NATO per la reazione sperta, quai sia importante per la regione, quai in vista all'aggressione crescente della Russia invers l'Ucraina.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Elezioni comunali e votazioni federali non tematizzano l'iniziativa di neutralità e domandano perché vai. E non dondin del candidato dell'ultimo minuto. Pel Presidi de Brevon Filisur, Ruth Loy Marseiller.
5: Ich denke nicht, dass ich die einzige Richtige bin. Es gibt mit Sicherheit noch andere. Im Moment hat sich niemand anders gemeldet. Und darum habe ich gedacht, ich bewirbe mich jetzt einmal und jetzt schauen wir, was passiert.
1: E giusto das prüm Thema de wo Meteo e Traffic. Il Comune de Schuol vuol serrar las scolas de las Fraktions Ftan e Tarasp. E la decisione. Quella para fin già fatta.
6: Veramente vanno decisi, i vanno presentati, se io non avessi decisi, non ti l'avessi presentata.
1: Aita Zanetti, presidente comunale della scuola, er saira alla radunanza comunale.
0: La meteo.
4: Oggi date per gronda parte su leil, trantren ai singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entran 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Lingerinotta. Dame on date l'ura mobli per parzuleil, il su intermezzi e contersaira ston in squintar con urizis. I vempli fresc ca oz con 20 grads a Quira e 12 grads in Lingerina.
0: Vias e traffic.
4: La via principale tra Schloine Lax è serata in omadoas direzioni per vid in accident il traffic ven via.
1: Las chasas de scola de Taraspe Ftan de senir seradas a partir del 2028. Alla radunanza d'informazioni ci annullo er saira alla suprastanza comunale de scuol presenta els plans. 13 persones se san participa a questa saira d'informazioni ci annullo. Votums contra questo intento è dat divers. Georg Luzzi con le impressioni della radunanza.
7: Una sala plena di cide, tutte le opzioni occupate e blers a Moimpe. La suprastanza comunale della scuola tu permanzi un tema emozionale e quai quarta avanti le elezioni comunali. La presidente comunale della scuola è Tazzanetti.
6: In questa discussione si può fare tattica di elezioni. Qua non avevo la superstanza e qua non è il nostro giro. L'idea è in rispetto verso tutti, da poter orientare più svelto possibile.
7: Discorrui durante la sera di informazione per la ristrutturazione della scuola hanno solletto mancati con membri della superstanza comunale. Blair sorta il ravoglio in tua posizione, un di essi, Romedi Castellani, della scuola.
8: Ma se qui perde la scuola, questa sentiva più svolto, si va a perdere la vita in comune. Va a perdere veramente una parte sociale da mince comune e se comune perde la loro attrattività sarà difficile trarre nuove famiglie in Engiadina e non sapere in giro di scuola.
7: In quella direzione va Riet Fanzun da Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi di abitare per indigenze.
9: L'idea di noi è che si prova a cercare nuove entrate per il comune, so che non si è neanche da sparniare. Noi abbiamo visto che la grande parte di questo problema è che far fare fermo di cercare le abitazioni che mancano e ci prova la possibilità prima più le famiglie di venire a stare qua con cercare nuove prime abitazioni, però in seconda linea limitare le seconde abitazioni con un'imposta ci potrebbe precisamente aiutare a cercare nuove entrate per il comune.
7: Votums per fare questo spazio serare due scuole in giunts. Ma le stesse Guido Parolini Deftan sostiene l'intento della soprastanza ora avanti tutto causa le finanze.
2: tutto per mans, anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, le sanscienze vanno in avò. Als Kost pro Scholar kosten pro Nover sur 20.000 Francs, in la media del Cantun ist 30.000 Francs, da mar un Kost enorm, da mar idee tra Armasures e la via ci han cernü es per mai in ordine.
7: Diversi in sala, mis in domanda, scho la suprastanza comunale può insomma trarre una simile decisione senza domandare alla popolazione. C'è quasi a clara manci in convenza ed oblic della suprastanza comunale, usce la presidenta Eta Zanetti. Da voi una sera plena emozioni, potesse darci alla suprastanza comunale a rispondere a questa decisione?
6: Veramente viene deciso e viene presentato, perché se non avessero deciso, non ti l'avessero presentato. La suprastanza ha in inefna sia se tüde e sera zura er la tema ma e oz no lesos tor avant ne de du no ne de celevart pro la decision weif ne trat
7: Die non las reaktions las prescheins in salas stoe pro far quint cun opposition in forma de un referendum o iniziativa questa ristrutturazione della scuola es prevista a partir da l'onda scuola 2028-29.
1: E plans d'opposizione sei fin già dudì e sera alla radunanza comunale, per esempio del bab de famiglia duri Valentin Daftan.
10: Da mince cas però sem spas no, ad anche mezz legals c'è no vain per far contro questa decisione. E non sono giurista, non ho nessuna idea, ma non avrà nemmeno le possibilità di venire a savarci. Il capo ha detto che non sta in vera svesco, c'è questa, la Costituzione, c'è non può fare, qua sarà, qua ce non faranno in mince cas, perché c'è bella lasciare uscire, non lasceranno.

0: Ant il comune de Bravogn Filisur ta ina midada surprendente pro la cercia d'un nov presidi. Davoce la commissione de recrutazione a cercia surmais una successiun per Luzi Schutz, daia ossa, be dus efnes avant l'elezion, li stess una candidata. Ruth Leumar Seiler, ci de senza partì, es mette a disposizione pel presidi comunal. Ci es la donna de 61 ans, perce as ella pur ossa decis de candidar e c'è chance a ella per le elezioni del 27 de settembre. Federico Belotti.
1: Per siva della fin di l'on passò veiva Ruth Leumar Seiler a Bervogne e tutegna è la becce nestra an Vishnanka. Giosco Mataccia passantava è la bler da sies time liber e durante la sies vacanza a Bervogne. Noa ci sies genitor son viaggi an turne na stalla an in accesa da vacanzas. C'è la zametta a disposizione per due semdes avanz l'elezione per il presidi comunal da Bervogne-Filisour o una ragione sapientiva.
2: Prima will ich niemals haben konkurrenzieren, der eben schon länger im Dorf ist. Das ist sicher ein bisschen speziell, als relativ neu zugezogene Person gerade für so ein Amt zu kandidieren.
1: La donna da 61 ans, che è in pensione anticipata, o l'uvro blersons a Basilea. Si vede si es studis cu apotecra ed il doctorat, o ella l'uvro l'antira vetta ant il sviluppo e la produzione da medicaments. Trante rotero la l'uvro per las interpreses Roche e Novartis. E quella esperienza professionale votella osse nizigir per gli uffizi scu presidente comunale.
2: Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Pharmaindustrie. Das ist sicher nicht genau das Gleiche wie eine Gemeinde führen, aber im weitesten Sinn geht es um Führung ganz allgemein, Personalführung, Budgetverantwortung, Finanzkontrolle. Leute mit gegensätzlichen Meinungen an einen Tisch bringen, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und ich denke, da habe ich einen Haufen Rüstzeug für das und einen Haufen Erfahrung aus dem Berufsleben, das ich hier gewinnbringend für alle einbringen kann.
1: In einer Schweden wie in Franken d'Esser, die Kommunist und Funktionär in einer komplett neuen Direktion. Sind la finde gestohnt, seret ihr l'antire Substanzen kommunale.
2: Das ist sicher eine zusätzliche Erschwernis, da mache ich mir keine Illusionen. Ich meine, in der ersten Runde werden wir uns als Gremium einmal arbeitsfähig machen müssen, das nötige Vertrauen aufbauen, dass man zusammenarbeiten kann. Und dann müssen sich alle so schnell wie möglich in die Situation reinfuchsen.
1: Ma co quinta ella da poder profitar della saveida dell'administrazione. Er il presidente comunale actual vege ampurmes da sustegner la nova suprastanza an l'introduzione. Ampurmes schungs noa c'è la viglia mettere accents ant il cumegn na fo Ruth Leumar Seiler Bech.
2: Das ist jetzt zugegebenermaßen gerade noch ein bisschen früher, Ihnen da eine qualifizierte Antwort zu geben. Ich denke, ich muss dann mit dem jetzigen Amtsinhaber einmal zusammensitzen, was Sie noch abschließen werden und was die zukünftigen Sachen sind.
1: L'elezione del presidi comunale della suprastanza o lì il 27 settembre all'urna. Ves il ple absolut bec tener contangia, allora dategli in second scrutini, radont en meis pitart.
0: La Svizzera neutrale, quest dvantain mod de dir. In divers films, per exempel, as doda magari, schadus van di spitte, c'è una terza persona non vuol clare ora in avarte ed isch, è sul neutral con la Svizzera. Ma co precis des la Svizzera esser neutrale? Quella domanda si occupa in settembre all'urna l'iniziativa de neutralità vuol una neutralità più stricta co c'è ti la vain fin ossa. Però ci vuol quai precis dir quella nostra sclerir con nostra corrispondente Fabia Caduff a Berna. Fabia, perché vai precis l'iniziativa de neutralità?
3: L'iniziativa vuol scrivere la Costituzione una neutralità più stricta e più definita, una neutralità armata e una neutralità ci viene dovrata per intermediare la pace. Concret vuol l'iniziativa proibire la Svizzera di far parte delle alleanze militari, come per esempio dell'alleanza NATO. Ben cas, se la Svizzera non si attaccia svessa, potesse loro partecipare ad alleanze militari. E un dei punti centrali dell'iniziativa iniziativa per tuotsche las sanctions, la stricta neutralitat tenor iniziativa nulla scheiss tiers che la Svizzera suspiglia sanctions da dotters stadis, co per exempel actual manche las sanctions contra la Russia. Exceptions füssen sanctions ci vengen decises del Cusal de Sgiurezza de l'ONU, l'Organisation de las Nations Unides.
0: L'iniziativa è stata lanciata dall'organizzazione Pro Schweiz, che è stata distrutta dal Partito Popolare Svizzer, e dal PPS che sostiene l'iniziativa. Ci sono loro argomenti per quella.
3: I argomentation che una neutralità stricta sco proponuda con l'iniziativa protegge la Svizzera da guerras, causa ci sia una neutralità più credibile. Que ci des un ulterior argument ci vegn intuna la credibilità della neutralità, quella sia più grande che la Svizzera nu po più surtour sanctions de d'otters stadis, perché ce usche nu pon quels far squitch invers la Svizzera. Ed ils aderents dell'iniziativa discuoren eir davart las conseguenzas delle sanctions ci tuocen la popolazione civile dels paes sanctionats que no seia giust che quels vengen cestiats si dacen sanctions.
0: De tot els grans partits argumentesce bé il PPS usche, tot cels partits avertesschen de l'iniziativa sun contra ella, ce sun l'als arguments?
3: I avvertiscen che il spazio d'agir della Svizzera con quelle formulazioni strictes della neutralità enorm piccen, la neutralità svizzera sia giusta usce un successo perché c'è la a spazio d'agir. Usce poi un stato neutral è condemnar e sanzionar a qualcun ci contrafa al dret internazionale. Quest'opcia è un stato neutral può far per in avant essere un stato credibile e fidaibile veng argomenta. Ed anzi l'intent compromiss dell'iniziativa d'agnir un paese più sgiur davantes la Svizzera tenor als adversaris più mal sgiura causa che la nu podes più collaborar ent il sector de sgiurezza exercizis cominaival so el barat da sa vida con otters stadis nu füssen più possibles più in cas d'una attaccia sulla Svizzera curci füss massa tard.
0: Grazie Fitch, Fabio Caduff, live da Berna. Deman venen l'ora pubblicats als novs resultats dell'ultima ricerca avant las votazions. L'ora se varana più concret, sco ci guardora abbondant dus efnes avancescen clamadas e clamats all'urna. E sinclea da ques resultats shatter livet ole aivet RTR. Mardi, il 15 de settembre, le 12 e 20, allora questo è stato il magazzino da mezzodì, responsabile Samuel Sossai. Novità, Livia Caduff, moderazione Elias Zuzeos. L'intera emissione dai in forma del podcast e l'audioteca RTR. Qual radio dovete a partire dalla mezza? La Natalia Diller ci celebra con voi le gratulazioni. Intanto, Mancia, un bel davo mezzodì.

E du sei gratulesci USA Scuprüm alla Fabiana a porta de Ramosch e la festaggia sia novevel anniversari. Quisca is mia scritt per ella. Ciara Fabiana, oz ad gratulaina de tot cor per tes novevel anniversari. Je vijain tot il bun ed il bel. Che tu aiest bler plajair con to quai che tu fast in scola ed il temp liber. Quai ad Giavugen, mamma e bab, tia sorina Sara, mima Lina e mima Silvia, con famiglia e nona Luzia. Zwei Raum Wohnung con 36 Grad es la cenzun che nus tadlains pel novevel anniversari da Fabiana a Porta.

Cordiales gratulaziuns vem a Fabiana a Porta de Ramoschi, fistagia 9 anni, nus ans ad l'operella 36 grad de 2-Raumwohnung. L'ora d'enci una gratulazione per Isabella Hitz Albrecht, ci viva il Puntreis a Mustè e fistagia sia non in tu nivel anniversari. Per ella ho qui questa gratulazione.

0: Valada da Matteo e contra Kant. Oz per gratulir alla Isabella Hitz Albrecht la puntreisa musti ci festaggia siano in tunivel anniversari. Ed ergia puri gratulir o la mina priulider dates e la telefonazione buonura per la cupina.
1: Simon Schlatter, ci sta io a scuola e può cumplire oz 25 anni. E tutto il buon, hai. Per dire avanti in bocca di luft, c'è l'efne d'erci. E la nuova fortuna con questo morto sulla prima efne, Iosa. Hai, da voi era la moneta in efne, lo scocci des.
0: E forse ci do l'ora in cellino l'otter. C'è vrul, o cierf. Nos giuviranzi minci che sto il buon e tramite in nostra cupina. In 2 minuti quarta in luna, vos conosciais il giù. Las lins de telefon sun aviertas, cu gent telefonir per gratulere ge vigent tuc musica al 0820-2530 o si lieu podais vos er gratuler via WhatsApp cun scriver al 079-200-70-07.

0: Edi non ha dirò lunch c'è il telefono a Sclingio e l'intervista è David Kamenisch de Klostra. Buonasera.
1: Buonasera Natalia. Ai, io ho una gratulazione sin Natalizzi. A quella va oggi fitta vau. A Leo sa, Bea, Luzi, fa fiasta sin seu, si son tavel, cidono scienza. Cordialmente gratulesci Leo Adella e giovisci il vino von, buona sanatat a tutto il bien. Ot, in una bella fiasta. Al giovisci de musica fos, fu mit in Spretigau, la Cappella Oberalp al Quartett Rosenberg.
0: Quella Tadlainze precisisce per la Bea Luzi per se sentevel e loro già vici in belze. Ve mezzi, Sir David.
1: Grazie su milion.
0: Adia.
1: Natalia. Adia, Natalia.

0: La Chapella Oberalp, questa volta insieme con il Jodel Quartett a Rosenberg Prettigau. Come is Prettigau per gratulare alla Bea Luzzi de Tavo e la festaccia sia sentivel anniversari. In 9 minuti is a luna, al telefon is osa Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra meins.
1: Allegra, donna Natalia. Heik, eu gratulation a ta Elina, se tu teigle josa al telefon, al radio, si vessi ente te gratulat per tis 87 anniversari, te jo vus tot el bun, buna sandai fortuna. E jene ras per a via, atse mos, kutje nu vers, kutje tu as dit, e hai, e lura lessi era mo giusto gratulare a Claudio Agustin de Santa Maria per l'89 anniversario e ci vigera a Claudio tutto il buon e sandà, buona sandà. E fa una bella festa a tutte due scuole e famiglie.
0: E per i due giubilari di Lainz, Ilse Jauers, a mia patria, grazie per il telefono, donna Marlene, e di un bel dì.
1: Grazie, arrivai.
0: Adia.
1: Natalia.

per duas jubilars de Santa Maria vainza tad lo ils jauers con a mia patria e qui is la Lina Töni ci festaggia l'87 e del Claudio Agustin ci festaggia l'89 anniversari. L'ora continua con una gratulazione ci desni de scritte per WhatsApp e quella va alla giubilare Isabella Hitz per sia 91 anniversari. Cara giubilara, donna, mumma e tata. De tot cor la ingratulà a ti, cara mumma, sint un 90 di d'anniversari. Oz, godin cun tai in bien gentà e fagiain in viva de compagnia con ties visites. Ti Martin e tes trais afons cun famiglia e tes beadis, Andriu, Curdin, Valeria, Elina e Ladina.

0: E già, es luna e al telefon es il Sir John Giuseppe Albin de Breil. Buonasera.
1: Buonasera, buona Natalia.
0: E noi possiamo gratulare.
1: Io voglio gratulare a mia Brit, Lisbeth Bettig, la donna di mio figlio. Io voglio avvisare a bella tua bien, buona sanadata. Adesso è una settimana brutta, non si viene pur. Adesso ha privé degli animali, adesso è grandioso da fare fuori. A quello che io fa, quella canzone, Kuckeljorden, die erst die dritten, per quel che più bello di Lucerne. Als Lucernese, normalmente, anche su un Schweizerögli, a quel figliere, a figliere un migliore. A per quel diviso io quella canzone. Io diviso, adesso è il nome di Sess Afons, Raphael, alla Tina, alla Paola, alla Sofia, Diego Gambrida, diviso netto bene della scuola seu Mario. Alla tata, diviso E in BG, da fiasta, senza vedere questa sera.
0: Quel saluto. Tramitainza Fitzgugent, alla Lisbeth con Östi Dritten. Grazie per il telefono, Sir Gian Giuseppe, belze ben mezz'diere del.
1: Adesso vi rilevo il cuore in BG.
0: Grazie Fitz, addio.

0: Conch vunsch tres las gratulaziuns. Östi ritten il Cucujodel per Lisbeth Albin Bettig ci festaggia sia 48 anniversari. E nos continuains con las gratulaziuns al telefon. Uessa es nempe la Anita Prada da Santa Maria Landervia. Allegra.
1: Allegra, dona Natalia. Mes del magister da scuola secundaria, Claudio Agustin, festeggia os 89 anni. E auto gratulés cordialmente del Giavus in avant, buona sandà, e del Giavus una bella festa con sia famiglia. E Eldera Air Pleron, dirigente del coro Viril Alpina Valmesteir, e per quale si una canzone che è a un chanten o a un chantà. Tutto il buon Claudio, fai una bella festa.
0: E la canzone ha allora nom Prol Rom, grazie Vic. Dona Anita pel telefon e bel sabato mezzodì.
1: Grazie, Fitch, li stessa mai.
0: Addio.
1: Grazie.

Il cor viril alpine Val Müstair con Parol Rom. Una gratulazione musicale ci va Santa Maria ter Claudio Agustin per sia 89 anniversari.

0: RTR, las gratulaziuns dels 15 settember, id es lunedì, e rosa possi surder il plaid a Patrick Colette da Cuira. Buonasera.
1: Buonasera.
0: I nuovem gratulaziuns.
1: Las gratulaziuns da dots von Sextat, della mia figliola Amira, ci può festivare o til tis dodojava l'anniversario.
0: E c'è già visto il tuo della Mira?
1: I de vege da mira naturalmente c'è sanadat, tutto il buon per il futuro, al denno sente nene viglia detto, non ci anceva, usce da far panzirci e ci insles davantar qui ci insles allora anche gronci che ci insvigno secondo dos e di de vege della tenca al viadi, tutto il buon e con son ter bler plagiare col si sport c'è la fogo gente.
0: E ho le già un giavus de mister?
1: Che è una buona domanda, che sai invece c'è precisa, in momento il scolasta hoch im Kurs, also scucci da Jorgist Otz, sai invece perché ci che poi mi dar da dozzo in domanda di un pushpe.
0: L'ho per fortuna era in cimpo in tempo, lui non lo otteran.
1: Precis.
0: Nus gatulains, cordial mangi alla Amira pel du de Gevel e qui con Ed Sheeran e Shape of You, grazie pel telefono e belze per mezzodì.
1: Grazie, che già vegir.
0: Grazie, Vic.

Shape of You. Ed Sheeran, Shape of You, per gratulir alla Amira d'Extat e alla festaggia sia durgevel anniversari. Ed è lunedì un quart, se vuoi essere in cui gente gratulire, qual c'è in loro annuncia già la chance di telefonare o scrivere un WhatsApp. Ed è senza l'una, il stesso numero 0800 20 25 30 per telefonare e 0800 200 70 07 per scrivere un WhatsApp.

0: Maria Mena till The Water Runs Clear. Ed es in 9 minuti l'une mezz. E ho prontsch una gratulazion della Angelina Gisler de Zernetz. Allegra.
1: Allegra de la Natalia. Io mi gratulare a De Ovi Sette, vi sento gratulare a Messi Daniel Gisler, perché ci sono 27 anni all'anniversario. Ciao Daniel, non gratulare, non vi sei nata, plera sandà, fortuna e contentezza. E ci vi sei che ti sgrange vi svegna complì. Tutto il buon e forse ci vedi sein, se ne vai ne ozza senti, son, e ci vedi sein prossima mente. Ciao Messi, bel diamo e sta bene.
0: E musical, manch fein se un plagiar alla gratulante e tu a tenore era il giubilar, ha? Gönne con Indianer. Es un persuaso ciò che plagia era Daniel. Ed ora saludainse e gratulainse del con Indianer. Grazie per il telefono e per il tuo mezzo di Ence.
1: Grazie della arrivare.

0: Indianer de Göla. Nu fobe plajair alla gratulante, alla Angelina Gisler, ma beiner alla moderatura. E tant co gent a Göla. Ma in sé vain zater lo questa canzone pel Daniel Gisler de Zernetz el festaggi il 57 anniversari. Ed è già trat la büscia pels bons del bogna Angelina. E nostra metà in sils bons oz alla Bea Luzzi de Tavo e la festaggia oz si è 60 anniversari. Gratulò ad ella vava David Caminis de Clostra. Giavus buon divertimento e buona ricreazione.
1: RTR, las gratulazions.
0: Edisce di Perotz, mio nome Natalia Diller, ci avviso senza un bezzo a mezz'di e fin da mem.
1: Il suente mezz'di da RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trais mais arrest inquisizion a la Procura Publica ordinà conter ina persona suspectada en connex con l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardas francs toi l'armada svizzera survenir per differents projects tranter auter per ils cust supplementars dals F-35. Quen dus tals temas, oz las duas al microfon Live Caduf. Buonasera. En connex con l'incendi a Tuseun è una persona vinavant en arrest d'inquisizion, quai da pils 26 d'avost. La Procura Pubblica ha ordinato in arrest da 3 mais, scuai la dicen vers l'agentura de novitats chisten STA. Conter la persona venne tranter auter investigà per vida ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Dar l'incendi ils 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriures en venidas blessadas. Ina gronda part dals blessats che in stats involvats en l'accident dal car a Sush an puspe pudi viaggiar a Charsa en ils Pajais Pass. Danor l'organizzazione da GIT Eurocross Assistance sein indisch persunas in viadi a Charsa, 7 persunas venen actual mein anc tractadas en ospitals Schwitzers, ma quels transport sein ins Wit Planisar. Problems da capacitat sein ils ospitals Schwitzers na detia den tanz pitch. Giovge passata è in car con 45 persone a bord cupiciata in plazzal, tranter cernezze susch, 5 da quelles en mortes. En il puschlaf dati in nov triep de lufs, quai a comunicia l'uffizi da ciaccia e pescia. Il nov triep vennumna il triep cum bull, quel consiste da 2 lufs crescits, scoer almain 7 lufins. En il Chantun Grigion dati actual mein de schnof triebs de lufs, 5 da quels vivens in territori da confin. L'armada svizzera due survenir schars 3,4 miliardas francs per differents projekts, quae decidi il Parlament a Berna. Cun ils teners due per exempel la defensiun d'aria venir inforzada, plinavant duen erils cost supplementars per ils avions da combat F-35 venir coverts cun quels teners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da becia provar ils cost supplementars das chars 400 milions francs.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part soleil, tranteren ai singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales en tranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads en Surselva e 20 grads en Lenge di Notta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trais mais arrest d'inquisiziun a la Procura Publica ordina contra una persona suspectada in connex con l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardas francs doi l'armata svizzera survenir per differents projects tranter autor per il scust supplementar dals F-35. Quai in dus dals temas, oz las trais, al microfon Elive Caduff. Buonasera. In connex con l'incendio a Tuseun è una persona vinavant in arrest d'inquisizion, quai già da pils 26 d'avust. La Procura Pubblica ha ordinato in arrest d'inquisizion da 3 mais, scuola a dicen vers l'agentura da novitats chisten STA. Contra la persona venne tranter auter investigar per vida ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Dar l'incendi il 25 d'avust en mortas 4 personas, 6 ulteriores en venidas blessadas. En il Puschlav dat in nov triep de lufs, quae comunica l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep ven numna il triep cum bul, quel consiste da 2 lufs crescits, scoer almain 7 lufins. En il Chantun Grigiun dati actual main 19 triebs de lufs, 5 de quels vivans in territori de confin. L'armada svizzera doe survenir schars 3,4 miliardas francs per differents projekts, quae decidi il Parlament a Berna. Con il staners doe per exemple la defensiun d'aria venir rinforzata, plin avanto en er ils gust supplementars per ils avions de combat F-35 venir coverts con quel staners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da bec approvar ils gust supplementars da schars 400 milions francs. Il team da curling svizzer attorno il skip Yannick Schwaller scrive in storgia. Il quartetto è con prima equipa svizzera in la prima piazza della rangazione mondiale. Uscì in piazza il team da Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Muat che erano bonamente 2 alla testa della rangazione. Il team svizzero aveva fatto bronze als Jeux Olympics den Viren passats, vitier venien 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part su leil, trantrena e singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales en tranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Ingerinotta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Concepto verts.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits.
3: Oh, yeah.
2: Musica non-stop.

Musica non stop. Nova musica da RTR. Yeah.

0: RTR. Es radio. Jelli Antoine.
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.

0: las novitats der RTR.
1: Trais mais arrest inquisiziun a la procura publica ordinà contra una persona suspectada en connex con l'incendi al Tuseun. E il radio e televisione della svizzera francesa RTS ha concretizzato i misure da sparen per il 2027. Quando sta temas, oggi alle 4, al microfono Livia Caduff. Buonasera. In connex con l'incendio a Tuseun, una persona viene avanti in arrest d'inquisizione. Qua è già da pils 26 d'avust. La procura pubblica ha ordinato in arrest d'inquisizione da 3 mais, scuola di Cianvers, l'agentura da novitats, Kisten STA. Contro la persona viene l'altro autor investigato per vita ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. Dar l'incendi il 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriuras en venidas blessadas. Il radio e televisione della svizzera francesa RTS ha concretizzato si as masiras da sparen per il 2027. Quellas montan ad 8,1 milions francs e prevesan da stricciar 25 plazas da lavur cumplainas, sco erda collaborar pli fitch con celas regiuns linguisticas. Las masiras da sparen fan part del programma da transformazione en avant della SRG SSR. La fina mira del progetto è da sparniar 270 milions francs fin il 2029. Ira già il SRF annunzia da stricciar 38 plazas cumplainas fin il 2027. Se e quant che RTR sto sparniar, venge comunicia la GFGA. Lanciata dal 2025 è venida introducita in quota da donas in las federazions specialas del sport svizzer. Quai vuol dir che las suprastanzas de questas federazions ston esser occupadas per almain 40% de donas. Quai se las unions vulan vinavant survenir der nesta la confederazion. Per las federazions che ne contangian bec questa fina mira en exceptions possaivlas. Usto è questa prescrizione già puspe venir abolita. Da questa vis è il Cusel Nacional. E la approva in mozione corrispondente da Stefanie Heimgartner della PPS, quai con Cienanov contro Ciantin Vuschs. Quotas de donas sein nun realistic, di Heimgartner, trant auter in la Federazione de Lucia, nua che radunt 90% dals comembers e comembers en omens. Il team da Curling Svizzer intorno il skip Yannick Schwaller scrive in Storgia. Il quartet è la prima equipa svizzera in la prima piazza della rangazione mondiale. Uscire in piazza il team da Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Muth, che era in buona main due sons alla testa della rangazione. Il team svizzer aveva fatto pros als Jeus Olympics den Wirn passats, vitier venien duas medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Da me on dati im obli per part su leil, il su entre mezzdi e contra saira ston in squintar con Urizis. Ed i vempli fresci che oz con 25 grazie a quira ed estoci grazie in lengiadina.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suento mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Mardi Saira, las 5, questo è il magazzin della RTL con i seguenti temi. Vujar fin già con sei de gens sul livello cantonale e comunale, che vogliono parlamento e regenza grigiuna. L'opinione della generazione per tocca para masdada, l'interesse per un combatto politico de partiti survisibile. Els details du divet qua. 80 anni per Zizi Meissen S.A., una delle più grandi Falegna Maria Sur Silvanas fa feste e mantiene ozzamo il sper del fondatur. Sai qua è pro energie regenerabili o pro il stile de fabriciar, dice Gino Meissen, par della terza generazione il affar.
2: Da dem punto che in Clem venne di io, fai una casa de Strick, de Meissen, Caplaimi, e la date de ragione, ci mandano in un egins compromesso.
1: Compromiss varaia per conter forza dat pro in scunter tot special, lo weist Katholik Josef Maria Bonme ed il decan reforma Thomas Müller-Weigel an far part d'un podi interregional ed interreligius. To quai da volas linges grassas dels 15 de settember, al microfonas bivnante Elias Zuzeos, buonasera. No, cominciamo con un update da Tuzan, qua in connex con l'incendi del 21 de Wurst, live caduf alle novità.
3: Suenter l'incendi a Tuzan è una persona vinavant in arrest d'inquisizione, qua da pils 26 de Wurst. La procura pubblica ha ordinato in arrest d'inquisizione da 3 mais, sco ella ha detto vers l'agentura da novità chisten SDA. Contra la persona venne tranter auter investigata per vide ammazzament per negligenza e blessura corporale per negligenza. Der l'incendi il 25 d'avust en mortas 4 personas, 6 ulteriures en venidas blessadas. En il Puschlaf dati in 9 triep de lufs. Qua a comunicà l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep ven numna il triep con bull, quel consiste da 2 lufs crescits, schoer almain 7 lufins. En il centun grigiun dati actualmein des nov trieps da lufs, 5 da quels vivan sin territori da confin. Sin la via dal Psua Lax, ai oz da mezzdì da in accident tranter in auto da furnizion cun Charanex e 2 motociclists. Oma 2 motociclists en venits blessats, comunicescia la polizia cantunala. Il manischunz da l'auto da furnizion e c'era in direzione Lax, dar flecce ses Charanex colida con in motociclist che veniva incontr. Quelle sin a quai cupicia. Et era il motociclist da Vosel e Cupicià. Oma 2 en venits transportats in l'ospital. La via è stata serrata per adunt 2 ures. Il traffic è venis via sur Sagoin.
1: Novas orda l'economia. Il concern d'armas Svizzer Ruag vuol stigiar 49 plazes de lavur compleines.
3: Per tuciat sein ils leus Berna, Thun et Emmen. I manchen impostazions, con zunter il sistems per terra, a comunicia la Ruag, la sae planisata stricciar 24 plazas. Vitier venien plazas en il champtet IT, che venien externalisadas dar la Confederazion. Actualmein detia una procedura da consultazion con ils collaboraturs e collaboraturas, suenter duai dar una decisión fixa. Il radio e televisione della Svizzera francese RTS ha concretizzato sia le misure da sparen per il 2027. Quelle montano 8,1 milioni di francs e prevedono da stricciare 25 plazze compleines, scuola da collaborare più fitch con le regioni linguistiche. Le misure da sparen fanno parte del programma di trasformazione in avanz della SRG-SSR. La fine mira del progetto è da sparniare 270 milioni di francs fin il 2029. Ira già il SRF annunciata a stricciar 38 plazze compleines fin il 2027, se e quant che RTR sto sparniar ven comunicia la GFGA.
1: E allora veniamo una nuova del sport. Il team da curling svizzer, intorno al skip Yannick Schwaller, scrive in storgia.
3: Il quartetto è sco in prima equipa svizzera sin in prim plaz da rangazione mondiale. Uscire in plaza il team da Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Mowat, che era in buona main 2 ons alla testa della rangazione. Il Team Schweizer aveva fatto bronze als Jeus Olympics den Wiern passats. Vitier vengen duas medaglias da campionatis mondials e treis medaglias da campionatis europeics.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un ovest catholic ed un decan reformà as an inscontrà ad un podi in Puntraginia per discutare il svilup della creta. Decan Thomas Müller-Weigel analysesche.
4: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich hatte den Eindruck, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind war. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit?
1: Er weiss, Joseph Maria Bonnemer prägt il Schwilup de la Creta.
5: Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
1: Nos ulteriurs temas qua da vola meteo, 80 ans der Zisi Meissen, la Falinia Maria viver ozamo il speer da fundazion e vujar fin ja cun saides in grijun, opinions juvenes e campagnas politicas mas dadas.
0: La meteo.
3: Der Mond hat immer blipper Pferd zu leil, il so intermezzie conter seira ston ins quintar cun urizis. Die Wimpli frescht geht's, gun 20 Grad zu Quira und 20 Grad zu Lengedina. La Giovgia ist in Wienerwand zur Tratsche in il Grigion, per part ist in Angplätsch. Il Vendredi fai aura variabla e la fin demna dati l'ura puspeda plisuleil.
1: Vujar conseides in peda des dotons un livel comunal e cantonal. Schivate nor parlamente regenza des quai ben bot esser possibile il Grigion? Ci fu spella glaruna per il secondo cantun con quel sistema. C'è dice la generazione giovane da quell'idea? Gianna Maria Cantieni è stata a domandare.
6: Durante l'instruzione civica, in scuola professionale a Coira, si occupavano futuri lenari e meccatronisti di diretta vujar con sedes. La grande parte delle sedelles è un bici giocci, paia in els quels che impertuccias. Per la surmestra Petra Auer Kajakop in quella lezione non studier mo bain in a roba da cor.
7: Nos prendeine dina tra le selezioni e le votazioni, nos quitte in quei impensum della scuola, de motivar scolars, che se participation lui, a van lui, forza lui nega vota.
6: I ven discuto in gruppes. Is giuvens e las giuvnes se domandan scigne propi madira vunda cun sedes. Nisce fos mir da spicer tocan chi ne maioren a tocan chi zair venir cernia per in uffizi. Is pareris van da par.
8: Ja, Jesus, er, per quai che lo sei assetz, er da zedo da plei chi cica carteggia alla mia vishnanca civiccia.
9: Also ich verstehe beide Seiten ganz ehrlich. Ich finde aber, wir 16-Jährige sind einfach noch nicht so politisch interessiert. Darum glaube ich, ist es nicht so das Richtige jetzt im Moment.
10: Ich weiß, dass es nicht dabei ist, weil die Jungs können entscheiden, wie sie kommen. Ich kriege die Jungs, dass sie so interessiert sind, so vulnerabel sind, dass sie die Chance haben. Ich kriege sie, yes, oder meinst du schon?
11: Ich persönlich würde jetzt eher Nein sagen, weil ich meine, also jetzt als 16-Jährige haben, wie eine Art, auch schon gesagt, nicht so viel Ahnung. Und je nachdem ist es dann halt auch schwierig, eine Entscheidung zu treffen.
6: Bujar und Sedes, bis ins in Instrument per motivar la Generation Giuffne de far Politica, oder Themen, die venessen influenzos minia ferm. Ma prest tutz gewischen Informations. Bitte mehr Instanzen der Schule, ma bein eher de las Partides Politikas.
10: Forza als Partis. Podessen pi far debattas o vere ci dessen pi discussions che sai das che das findefnes ca fis molto divertenti is spolo re discussionare un pin
9: Instagram TikTok also social media so zittige lesen mir eigentlich gar nimmer mehr
8: oggi giri was plelians con social media ca complicat
6: Tutinjas, Flyers, Plakats in Medias Sociales, tocan us an prest totis cantungs refuso i dretsta vujar con sedes. Asch la Decision, wenn es faccia an la Klasse visitada, cuis futurs lenaris a mechatronikres, fussi in Europa clara. La Majoritat des Juvenils a la fin de la Lektion decidia an Kunter.
1: Schars dusefnes avant la grande Decision, la Votation in Chance, sun un man plein campagnas politicas survisibles in Vigur. Però, als Partiz nu paren da far. Grands combats, ni per un sci, ni per un na. Gianna Maria Cantieni, a Moneada.
6: Ter la Partida Popolare Svizra san in sco far grandes campagnas. Quella era d'antant e engagi della segretaria della partita, Petra Casti, survasivel. 2000 francs un pont della PPS per combattere quel progetto. Elsa sainte invece propri responsables. A tot vien erper i da vos moment.
12: Us essen pittos stat, e con quei e bonos iniziativa. E han decidiu el cusel gron, alla PPS era la soletta, partite che era incontr. A con quei facendo nus sempre mai una mini campagna, culs raps limitai, un proende da faccia che possibile.
6: Ertart wird Londer in la Koalition della Partidas Giufnes, ka combatten pidrets de Bujar kun sedes. Ja an duas jandas wen wujo, a per avan pox dies an els lanciolur campagna.
13: Quei a sigir de fac un quei ca quei veniu comunicau alti tart, nus eran an elas elecciuns, just as d'entone di ca quetel ca nus giuven se gim gida s'organizau alti spert, nus essen aktivs cun plakats, nus essen aktivs cun aktions de flyering, Nous essen de tonne fech aktivs alles medie sociales, nous nous en ja produziu bia material, nous nous lene pudetir als juvens.
6: Declarescha Andreu de Curtins di Juven Center campagna la campagna pro. Ensemmel am punden Center, Verd Liberals, Verds a la Partida Socialdemokratica 8.500 francs. Chi dat bitte de Pleraps, vegi erda far cui facch, ca las cassas de las partidas mamma segien frivites sci curzu ainter las elecciuns. Da mena quai, in engagement plitost modest a fet start. An las partidas giufnes mancanto ina chanza?
13: Ja, in zwei buone chanzen mancantate, ca bolen prima campagna che nus figein, es ca ja detsch, als biasch vujeschen des devoses duas jamnes, es in social media es nus schon fet aktivs, Und aus denen ist tot.
6: Sche tot tange e in otra domanda. I da vos pleden chossa adentant la Population grischunga. La votazione is 27 September.

0: Las chasas meissen, con lor stil tradizional e la laina indigena, sunt concentras sur als confins del Grischun ora. La Tarzisi Meissen S.A., ci fabrice tante rotter con las chasas, celebrescia quest'anno il giubileo de 80 ans. La Falegna Maria ci desuna de las più grandes de la Surselva, al setza trun e vin manada la terza generazione de la famiglia Meissen. Ci es amidada, spöl comenza meint, e quant blair de la filosofia originale, vin ozamo vivuda in l'Enterprise. Lara Cacen.
1: Il on 1946 realizzesse Tarzisi Meissen siu gran siemi con fundà in acna Enterprise trun, con in restia, in scrineria ed in leneria. Sur il zons cresce l'Enterprise e vegna dina pien conoscenta, tant'r auter per siu focus il lavur con len indigen ed energia regenerabla. La filosofia da Tarzisi Meissen era da produzir tot si local sco pusaivel, ed odo quai aie la casa Meissen resultada, in stil de bagià cum bia len en ina moda tradizionala. Per mantenir il stil della casa Meissen ha il fundatur fac negins compromiss, sco el beve declarau en in film de Derter degli on 1992.
2: Fin vegna gieau l'essere in casa da vus, tant'onio stolte di grande fenestre della fasada. Lui dice che lui è il faliuliu. Lui sai buco alla casa, perché si fa in una casa di quel stile, fa in finestre grande, la vaghi tutto. In si fa in via finestre, apri sto in sto essere quella casa insieme, non si capisce.
1: Ed è un oz, il 2026, hanno le case spiars nuote il suo carattere, quel sbiadis di Tarzisi Meissen Gin. Gino e Iso Meissen lavorano oz alla terza generazione all'interpresa. E compromiss fanno un oz bubogen di l'architect Gino Meissen.
3: Dato in punto che chi in clien venne di io, fai una casa di Strick, di Meissen, che plaimi, e la dati di ragione, ci non dino nessun compromiss. Quindi a scuola il video, in sa fai una estrema bella finestra, proprio come funziona. Qua ce ne vuoi da fare un po' con la statica delle case, e vedi questo tenino in zona dina.
1: C'è che d'anton venne vittir, hai nuove forme di baghia case. Casas con un stile più moderno con la medema filosofia, produzì tot sci local ed ecologic sco pusaivel. Egli aspect ecologic veva Tarzisi Meissen promuveu avant sia mort. El film de Derter degli on 1992 ves in zel, leu in om de buna maina chantons, s'invia con un auto pin con un indrizzo solar sil tec.
2: Avon questo 4 ons, quando si decideu se comprai un automobil che va con su legno, la Stato, onde quel po' di due strade ga, devende il bureau tocca Fricinus.
1: In auto electric, Anils Biadis, Iso e Gino Meissen è Ozeon. E l'energia solare gioca a dina in più grande rolla. L'interpresa produce oz il doble energia da quai chi trovano efficiente. Il Biadi, Iso Meissen, declara.
4: Il futuro mo se chi va venga una dura più bia energia al futuro, grade, per esempio, con plunaders, che vanno con elettrici e tutto, degli auto, forse venire da il futuro che i trasporti, tutti gli auto deficienti, venire di con elettrici.
1: Il Dus Biadis vuole vinevon mantenere la filosofia del TAT, produzisci local ed ecologico sco possibile. E quai è, se tutto va a plan, che els Dus sorprendono l'efficienza, se i fails di Tarzisi Meissen vanno in pensione.
0: Per ci c'è interesse da dare un sguardo a las culisses della Tarzisi Meissen S.A. da questa sonda al 19 settembre un dì delle porte aperte. Che significa la creta oggi in dì in un mondo pieno di crisi e domande? Durante una discussione da podi a Punta Gigna sono precisi quelle domande nude trattate. E qua è di una combinazione di persone che non svezzo scesso vento. Lo vaist cattolico Joseph Maria Bonme ed il decan reformato Thomas Müller Weigel. Forse era una ragione che una buona centina è nuda il rondo a Punta Gigna a Tadlar. Tanta rela sedes era la nostra redattura Anna Caprez.
5: Trenter le sbundant 100 persone della discussione de podi, bot normal una pruma di un'età più attempata. però na be. E sull'empora del rondo a Pontresina era una trentina de juvenils, ci sono niese ter leer che c'è duas capos de las duas baselges in grigium, em de dir.
6: Also, noi stuvevens nereva per vida la firma, e per vida la religion, ed è ciò terce che si scalciosso che per metterci las personas insieme.
5: Ils juvenils e las juveniles dell'ultima classe de scuola de Pontresina sono di mena ernies un miel sun comand. C'è la creta significa per els qualciosa siant ben boter confirmant o confirmanda.
7: Also, ella no creio sa usce pe a Jesus o a il cer Seigneur. Per exemple, mia non quelle smorte mi ci ten c'hai trof a giudu support tu man scu era del e na pe a Jesus.
5: Las duas persumas principales ci deren sgiura er un punct d'attraktion per una seele plegna, lo vascht Josef Maria Bonme e il decan Thomas Müller-Weigel. Els duas em respusa las domandas ce la lieta podia fer con un QR-code in forma anonima. Il discurs da bot un'ora e mezza es sto aviert e per parte er divertent. Propi domandas criticas non son pronides fattas in seele, possibles füssen istedes. La creta e si è svilup culir del tempes però restò il fil coccian durant la saira. Il decan Thomas Müller-Weigel circumscriva quel müdement usche.
8: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich hatte den Eindruck gehabt, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind war. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit? Also den Wandel stelle ich vor allem darin fest, dass man es thematisiert.
5: Una simile risposta a Dolovast Josef Maria Bonme alla domanda davanti il svilup della creta in müdement.
9: Weil wir Glaubende sind und wir wandeln uns. Also der Glaube ist etwas lebendig, ist kein Museum. Und deswegen Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
5: Fiducia, Sprenza ed Amour in una Sozietät, ci polarisesce wie più, tot quellas ingredienze seggen en ciaduna potenziel. Per fer fronte alle numerose persone, ci sono sortides dalla baselgia, sai a quella cattolica, o la reformeda. Importante è tenere il decan da avere un buon accesso alla gioventù. E per sapere c'è quella cerchia, detta con una simple metoda.
8: Die jungen Menschen fragen, schauen, kommt man in Kontakt und man kommt in Kontakt. Wir haben Religionsunterricht in Graubünden, wir haben immer noch relativ viele, die sich konfirmieren lassen oder Firmen. Die sagen einem schon, was sie wollen und was nicht. Und sie sind für Glauben und für echte, authentische Beziehungen sehr offen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, es ist für sie ein bisschen eine Gegenwelt zur TikTok-Welt, wo man gestylt muss, nur gut dastehen. Sie sind empfänglich für, dass wir anders noch erleben miteinander.
5: E präzise il cercere il dialog sei er una delle medicine ci funzionen so der Stritcha Ursula Müllemann ella ci singaja la baselgia cattolica samedien erschku catecheta.
10: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Kais quetschen dumme Dünne. Wir sind scholar, sind weint, so manche dünne Länder wie. E bot min chefne is qui la chenzum chenus chentainse. Quella fo, e vei mora e chainte ne vegne neint, chentainse da cio, ce volessi da pi.
5: Avertas per respostas deran in se tuaz in sela, accesa sume ies con differenz sentiments ed impressions.
11: Mi ne sto gere poc, che era fici interessante sentir, ma cosa dina che vuol per essere sembra la compagnia e è un po' grefta di dicer per me.
12: Baselgi se no tots, e c'è se non sviluppare, se sviluppare la baselgia, e c'è forza svesta sviluppare la baselgia, ma non il contenuto della creta.
13: In mince caso l'intissamento, cioè la baselgi sono snus, e c'è cominciato a ternus a voler mudere qualcosa e a aspettare ciò che si muda.
5: Mudamenti, quelli da Rocco e c'è fet personel, c'è la discussione da podi interreligiosa con partecipazione prominente o finel mens dia, que varò minciuna e minciuna da rispondere per se svessa.
14: Thank you.
0: No concludan il magazin dal mardi sair als 15 de settembre. L'ura mossa las 17:22. Produzente stat Samuel Sosai, redaktura de novitats Livia Caduff e moderatur Elias Tuzeos. Con dus clics, chatava del magazin eri la right, rtr.ch es l'adresse. Non stai da mandar c'è a disposizion per vossa informazion compacta. Fin l'ura bella sair, e se restaiva dell'andervia, belcens faiva de compagnia. Per ci resta mo pro no, oggi va libera la nuova stagione della National League de Hockey sul Glatsch. Non presentai il nuovo capitani e attacciader del HCD. E vanno in per cifre e fact per lanciare al campionato svizzero. Intanto però, Pacific, musica, cose della vita eros ramata.

Pictures of unrest.

0: Mardi Saira, Water Live RTR, in 9 minuten las 6.
1: RTR Sport.
0: Intanto la stagione delle donne, da hockey sul ghiaccio, fin già cominciata. Le HC di Ladies e le Ladies di Fribourg-Gottéron spartano la prima piazza da Vaudouzieus. Vai a Otzliber, col Zomens. Questa sera a partire dalle 19.45 sarà una sera intensiva per fans di hockey. Tutte le 14 squadre della Liga Nazionale, Joven Otz, di quelle Zures. Restanti sono per le date. E da questa stagione in novembre, dicembre e febbraio minciata un'efna posta per la squadra nazionale. La stagione regolare dura fino al 1 di marzo e a partire dal 4 di marzo dai play-ins, 2 efne più tardi, quartfinals dei play-offs e dal più tardi, al 30 di avril, è il nuovo campione svizzero concedente. E le cifre della stagione valgono la pena di tematizzare. Mincia squadra in la National League giova durante la stagione regolare 52 giorni, le smelte 8 vengono ai playoffs. Tenor Swiss Hockey News, da in media 7.365 persone, ein del stadion, pro un giorno di hockey in la National League. Questa volta Germania, la seconda piazza europea che va per public live. Il più grande pubblico è l'SC Berna con in media 15.821 fans per partita. La National League è dopo la NHL una delle più importanti leghe di hockey. In vista della vita scoiovata di hockey dai del resto in una delle ultime episodi del podcast Il Dus de Nus, il giovane romanzo David Barandun e Fabian Ritzmann del SCB raccontano de semis, sfides e secrets de cabina tot da chatar ossa sulla home page da derter.ch.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benveni. El avis neunca da scuol duai dana vendiglion da scola 2028-29 mai pli trais in stel de ciun scolas. Serado essen las scolas da Ftana Tarasp, da fartonca quellas da scuol senta d'ardez restassen aviartas. Scola Suprastonza Comunala ha informau ier sera ai indils motivs da spargna cuosts. L'autra è quinsquenta novembre 2034 con circa un quart pi pauc scolares a scolars. Dalla sera d'informazione si gnu davart dalla popolazione mai votums incontra quei intent. La gronda parte delle persone che sono state blessate degli accidenti con autocar da Manavel da Sus è in uscio a casa né che le tornano prossimamente in Olanda. Siat vengono un trattato in spital svizzers, ma è per quelle planisce in il ritorno. Gli accidenti capitano di Giev di Vergada in bus con 41 persone a bordo e capitano in conto in plazzal, 5 persone in mortes. Quattro persone erano morte il 26 d'agosto degli incendi a Tuseun e sei ulteriori sono blessate. In quel connesso, una persona è una donna in arresto d'inquisizione. Adela viene arrestata in arresto per tre mesi, scuola procura pubblica del Grigiuna ordinau. Incontro quella viene investigata per via d'ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push pa è dati in nef triep de l'uvs il grigion, quella ga del push laf. Tenore gli uffizi da caccia e si da fratton il geni vavel in nias cantun. Ciun da quels vivono d'anton in territorio da confin. Ton da mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: Dappertutto in giocce comuni fusionation, e più botto più tardi era il tema fusion de scuolas sul Maiser. Da spiegare ieri sera è quel tema ufficialmente sulla Maiser del comune de scuol, non è giusto a dodire monia in loro plaina. Scuol vuol serrare le scuolas delle frazioni de Ftana e Tarasp. Plans ci ciascuno in discussione alla radunanza comunale.
3: Tutto per manz, Anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, le nascenze vanno in avò.
4: Se i comuni perdono la loro attrattività, sarà difficile da trarre nuove famiglie in un giardino e non sapere in giro a scuola. Il
2: nostro tema è quasi prossimo, andiamo un po' di musica. Musica romanza, liriche analisi, in, andus.

0: Un imni d'una chanson. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Dispes a la ses, mo te levet RTR. Las chasas de scola de Tarasp Eftan, de senir seradas a partir del 2028. La radunanza d'informazion che annulò er saira a la suprastanza comunale de scuola presentà ils plans. 300 persones han partecipà a questa saira d'informazion. Votums contra questo intento ha dat divers. Georg Luzzi, con le impressioni della radunanza.
1: Una sala plens de cida, totes les opcions ocupades e blers a mon pe. La suprastanza comunale de scuola tu permanzi un tema emocional e quai quart avant las elecciuns comunales. La presidenta comunale de scuola e Tazzanetti.
2: In queste discussions ne se spoia far tactica de elecciun, quai non ha vilu la suprastanza e quai non es in nostra gir. Idea era in rispetto invers tots, da poter orientare più svelte possibile.
1: Discorrì durante la sera di informazione per la ristrutturazione della scuola hanno solletto mancati con membri della soprastanza comunale. Blair sorge la voglia in opposizione una di esse Romedi Castellani di scuola.
3: Ma se qui perdere la scuola, questa sentiva più svolto, si va a perdere la vita in comune, va a perdere veramente una parte sociale da mince comune, e se comune si perde la loro attrattività sarà difficile trarre nuove famiglie in Engiadina se non sappiamo più la scuola.
1: In quella direzione va Henriette Fanzun de Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi di abitare per indigenze.
4: L'idea di noi è che si prova a cercare nuove entrate per le comuni, so che non si è neanche da sparniare. Noi abbiamo visto che la grande parte di questo problema è che fa fermo che le abitazioni ci mancano, e si prova a la possibilità prima più le famiglie di venire a stare qua, con cercare nuove prime abitazioni, però in seconda linea limitare le seconde abitazioni con un'imposta ci potrebbe precisamente aiutare a cercare nuove entrate per il comune.
1: Votums per fare questa base serare delle scuole in giunts. Ma le stesse Guido Parolini d'Eftan sostengono l'intento della soprastanza ora van tot causa le finanze.
5: Tutto per manzana, perché c'è la demografia mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, le nascenze vanno in avò. Il costo pro scolare costa per un over su 20.000 francs e la media del centun è 30.000 francs. Ma è un costo enorme, da mare di trarre misure e la via ci hanno cernù è per me in ordine.
1: Diversi in sala hanno messo in domanda se la suprastanza comunale può insomma trarre una simile decisione senza domandare alla popolazione. C'è quasi a clara mancia incombenza ed obbligo della suprastanza comunale usce la presidenta e Tazzanetti. Da voi una sera plena emozioni potesse darci alla suprastanza comunale a rispondere a questa decisione?
2: Veramente viene deciso e viene presentato perché se non avessero deciso non ti l'avessero presentata. La suprastanza ha un'inefna sia se chiude e sarà sura il la tema, ma è oggi non è solo tor avanti né di due non è da celebrare, però la decisione va infiltrata.
1: Tenor le reazioni della presenza in sala sto a provare quindi con l'opposizione in forma di un referendum o iniziativa. Questa ristrutturazione della scuola è prevista a partire dall'anno scuola 2028-29.
0: Disillusione regneva di meno ieri la sala comunale della scuola e da quella disillusione discorre Florina Steiner, la mia scuola della scuola d'Aftan.
6: Disillusione sono per tutte le famiglie o per la popolazione tanti uffici che vogliono, ci non può andare in posizione e non può semplicemente decidere per il loro futuro. Queste sono 7 persone che sono entrate in una decisione e pare mai già difficile.
7: Puls del Grigion.

0: Questa sera è un'emissione di Nos Cors, qua per RTR con il cor del Grigion Central. Therese Sonder è la presidente di questo cor e bezzo del loro progetto da tenor e la differenza.
1: Cantastic promuove il cant, è giovane, moderno, un po' romantico, innovativ, interessante e da degna avert per buone idee e nuovi progetti.
0: E da punto era verta e da verz per creare un'emissione con chant da cor. Giusto las 6:30 qua pro RTR do divet vo da pü da vart l'intent de quis cor da proget sco er chansuns chi plagen a las chantaduras e das chantadurs da cantastic.
2: Ina bella saira cum RTR.

con Danger Zone da Kenny Loggins. Esa sonora desdò passà. 24 passà. Las desdò, ora torna. 24 passà las 6, per dire un po' più simple. Ciao auditors, ciao auditors. Bella sera, già vi già nevo. Grazie a Fitch per la compagnia. Al microfono è stato Elias Zuzeos e c'è live. Anzodina qua, domandarci. Le stesse ore, le stesse emittur. Sta bene.

0: nos cos.
1: allegra@cantastic.ch Chegia l'adressa de mail di Cor Cantastic. Mis nome Teres Sonder, ena inizianta ed in moment la presidenta di Cor de Project Cantastic. Da pruar da metter in peis il Cor Cantastic scuccia la forma oz e per le streis iniziantes e di iniziant sto in a ciosa da ferma persuasion, da fitch grand plascher e da tot cor. Io sono un proprio fitch contenta da poter formare Cantastic ed essere con cantadores e cantadors in a parte da quel cor. Il cor data me la possibilità da cantare e cantare è una de mie passions.

Hallo, mis nome è Amanda Tommen e di canta di cor da project Cantastic Sopran. Cantare un po' con tanta e con l'esce me con otters castians. Andate in sentimento da libertà e lasciam per un momento amblidar tot. Un special cura che un fans cantan, tot che in me fons anticor. Perché che i cant è sincer, plein plagier, e mi ricorda da mantenere nos semis. I mis già veis è dalla Bargeda, la canzone già veis d'un fans.

Il mio nome è Retta Simonetti, canto anticor cantastico, square anticor, ma sto stirvo a Monzalov. Con aver passato 10 anni da mia infanzia, scusi tanto a Zittel, già vei per me la canzone, l'orazione di una pellegrina, che è con fitch belle ricordienze. Buon divertimento.

0: Cantastic promuova il cant, è giovane, modern, un po' romantic, innovativ, interessant e da degna avert per buone idee e nuovi progetti. Il nostro logo, Cantastic, canta ir te, vala quel forza ir per te. A ste piacere li cant, s'asner a prova la giuvia sera, rischias da cantar canzons en romantic, tudest ni an otters lungats, allora ist de precis quella persona ci Cantastic cercia. Asta ple marvelias. Tot las informaziuns din nos cor cattas sen nosa pagina d'internet sot www.cantastic.ch.
1: Mis cevesch musicale, trac mi vint, da incantante.

Mis nome è Karin e dici viges Gabriella Song di Cor Surawa. I canosca la canzon del film Wie im Himmel. La canzon scuera il film am fascination fich e dici che il film mossa c'è c'è cor e sia cominanza sover per gronda importanza. Buon divertimento!

In mis nome Claudio Dedual e stunga persons, i già veis la canzun, il fi di Balcan, cantò di corri om persons Gunter, dirigia da Reto Capeder ed in compagnia si clavazzin da sia figlia Maria. A me plai che la canzun perché ce la ho in ritmica e melodia tot speciala. Ed ecco lì da cun regodentes fich bella sta cant. Un grazie fich.

Ia sun Judith Augustin e cant alt ant il cor da proget cantastic a Suenin. Ossa sentiz la canzun Viva la vida uriund da Coldplay, ci amplai fitch bagn. Surtot amplai la muntada simbolica del text. Bun divertiment!

0: Ciao insieme. Mis nom è Regula, io lavoro anche nella scolinia e noi cantiamo Blea e Fitzcucent canzoni.
1: Hallo insieme, mis nom è Melanie, io vedo un fan di Matacinas e con ellas canta Fitzcucent e perché il vendregola dia, cernia e una canzone d'un fans.

Ciao insieme, penso che clap e te da Kunter, e faccio un presidio con postiere antisurses. E ecco che ci sono i cantanti nella stanza da musica avanti un po' Maria. Allora Maria ci domandò se lei veniva una prova da cantastic, che la prova su mia e di mia figlia per lì. E che da Macula cantastic ci è in una gruppo masdada e con sonda in chat non si rivelò crea figlia per e da che allora non si aveva figlia approfittare da che e non si profittasse di là. Di futuro forse anche a te.

0: Concert sotto il titolo Sprinzlem o lì its endes e 12 dezember 2026 a Savognin. Nos tots ens legrain fitch sen quels dus days. Per nos auditori en moment da quietezza, plein emoziuns e recreaziun per il time avant Nadal. Reservegio oggi il datum e becham blide da far vos ticket sur Eventfrog.
1: Bel, ci vets pedir che l'ora pede da tatlar le mission nos cors sen RTR e duscheia podien prender a conoscer cantadores e cantadors di corda project Cantastic. Nos speranci nos giaveis musicals vegen plagia era vos otters. An grazia ad RTR per la invitazione da poder far parte alle mission nos cors. Gli è proprio sto Cantastic.

0: Nos Cours. La saira der RTL.
1: Cun scuvridas.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Arvin Cadouf, benveni. Ella vischnaunca da scuola due danna vendiglion da scuola 2028-29 mai pli treis anstel da ciun scuolas. Serado essen las scuolas da Ftana Tarasp da fartonca quellas da scuol senta d'ardez restassen aviartas. Scuola Suprastonza Comunale ha informato ieri sera ai indils motivs da spargnà costs. L'autra è che in sequente ne vende il 2034 con circa un quart pi pauc scolares a scolars. Dalla sera d'informazione è segnù da vart dalla popolazione mai votums incontra quei intent. La gronda parte delle persone che sono state blessate degli accidenti con autocar da Manavel da Susch ha uscito a casa e che le tornano prossimamente in Olanda. Siat vengono trattate in spitali svizzeri, ma è per quelle che planificano il ritorno. Gli accidenti sono capitati a Gievgia Vergada in bus con 41 persone a bordo e capitati in conto in plazzale. 5 persone sono morte. 4 persone erano morte il 26 d'agosto degli incendi a Tuseun e 6 ulteriori sono blessate. In quel connesso, una persona è una donna in arresto d'inquisizione, ad ella venne arrestata in arresto per 3 mesi, scuola procura pubblica del Grigiuna ha ordinato. Incontro quella venne investigato per via d'ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push pa è dati in Nieftriep de Luvs il Grigion, quella ga del Pushlav. Tenore gli uffizi da caccia e si da fratone il geni vavel in Nies Cantun, ciun da quels vivendo in tonne in territorio da confin. Tonda mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: La saira del RTL.
2: Scovrides. Hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Un scivaria, scola vita.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta zuns, diventa un grands hits. Ed è nura per la perpetua dat. RTL. Perché la musica è da casa.

sün marstüri o sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sunne d'una stad, par schwaza tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cielo es blau ma zur sti stess. Meis bösti diso sche velsch goen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E sono in mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat set ons sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par quai sun e torna a cia. E forza feccia, il forza bric, per lingue patria, al mai in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in marinerto, a tappar mai, se vuol ci vegna, vai, usci gli ostunga qui.

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

e per scritt, mamma la vita spizza, un sic da d'ipocrit. Parce un dit il sporgia,

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fa dudir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

0: Io sono Paul Nai e io vi auguro un buon divertimento con RTR.
1: Da pinch qua fon accompagnavasti.

senza fuoco. Darnol spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingigni? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?